ringhi pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta sotto un cielo grigio gli avvoltoi.

0: Radio.
1: The sound of the night.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: E quando guarda la torre, ripensa a Milano.
11: Lucio Corsi.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities, fundamental of communication network.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci iscrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio. The best music in

Ta Supreme Tarantino.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, ok, ci siamo.
0: Ci siamo.
1: Allora, questa mattina è iniziata un po' così, poteva iniziare meglio, ecco.
0: Perché?
1: Però
0: spieghiamo perché.
1: Allora, prima di tutto, siamo io e Giuseppe, tra l'altro oggi qui a Pizze e Fichi. Buongiorno a tutti, puntata speciale. No, perché prima di tutto non abbiamo il badge per entrare e quindi abbiamo dovuto
0: fatto
1: recuperare.
0: Dei magheggi, esatto. per entrare qua in radio.
1: Poi io ho fatto tardi, Dio non me ne voglia male, sono una ritardataria purtroppo, io e il tempo non andiamo d'accordo, poi l'M2 non ha collaborato, quindi niente.
0: Ma cosa è successo a questa M2? Si hanno dei comunicati dell'ATM, i nostri soldini?
1: Si è fermata 12 volte, era piena di gente, guardate, ci ho messo almeno mezz'ora ad arrivare in università quando ce ne metterei solamente 15, va bene.
0: Assurdo, vabbè, magari anche i nostri ascoltatori sono bloccati, non ci possono ancora ascoltare.
1: Spero.
0: Magari anche loro sono in ritardo come noi.
1: Spero di sì. Sì. Comunque oggi edizione particolare di Pizze e Fiche, perché di solito abbiamo sempre parlato di musica e tra l'altro sono sempre andata in onda con Matteo e Ludovico, che purtroppo oggi non ci sono, però sono con Giuseppe e Augusto, che in realtà non c'è. Comunque,
0: beh, fantasma, potrebbe esserci, lo scopriremo.
1: Magari c'è la sua... ci veglia dall'alto.
0: Sì, sì, magari è proprio qua fuori, ma lo presentiamo dopo.
1: Infatti,
0: non si sa, magari.
1: Cioè, spero faccia un'entrata ad effetto tra qualche canzone, tra qualche minuto.
0: Lo stiamo preparando, lo stiamo cucinando, un attimo.
1: Giuseppe, oggi di che cosa parliamo?
0: Ma allora, oggi parliamo, direi, una giornata grigia, si prepara un po' la sessione estiva.
1: Purtroppo.
0: E dopo gli esami c'è sempre... poi il post esami, cosa fare? Si viaggia. E quindi oggi di cosa parleremo noi? Di viaggi, chiaramente.
1: Oggi abbiamo portato gli argomenti del DAO a Pizze e Fichi.
0: Sì, oggi è un bel crossover. Speriamo che ci stiano sentendo per cogliere veramente la gravitas di quello che stiamo facendo oggi.
1: Sì, infatti. Dai.
0: E se si vuole comunicare con noi, lo si può fare ai classici su Telegram, a @PoliradioBot. Su WhatsApp al 320-320-5652, allo 02-2399-2475 per chiamarci. E oggi non abbiamo Twitch.
1: Oggi
0: ci fa schifo Twitch.
1: Tra le problematiche di oggi Twitch non c'è.
0: Twitch no, per fortuna. No dai. Direi ascoltiamo una canzone innanzitutto. Così facciamo un bel inizio un po' slow, perché dobbiamo anche noi ripigliarci un attimo, va bene? Andare in onda alle 9, però ci sono tutte le cose associate, come la stanchezza, che dobbiamo superare. Quindi magari ci facciamo un caffè, chiamiamo Augusto, andiamo a recuperare.
1: Vediamo se Augusto ci risponde. Speriamo che dopo Lovesick, Lula Baby ci risponderà.

0: et tout le monde ferme les yeux.
1: Kiss de joie di Stromae. Sì, una bella combinazione di canzoni, questa abbastanza felice. E che anche noi siamo molto felici di parlare dei nostri viaggi che abbiamo fatto. Marghe, dove sei stata di bello?
2: Allora, dove sono stata di bello? Quest'anno sono andata a Berlino.
1: Ah.
2: Mi è piaciuto molto. E in realtà di viaggi importanti, un po' più impegnati, ecco. Dove sono andata? A Berlino, in Portogallo,
1: okay.
2: Spagna e Malta. Però Spagna e Malta non le considererei come mete perché, diciamo...
1: Come no?
2: Cioè, non è che non le considererei come mete, però non direi di averle veramente visitate, anche perché, diciamo, gli obiettivi di quella vacanza, avendoli fatti con il mio gruppo di amici, erano alti.
1: Anche quelle sono viaggi, quelle di tutto
2: sono,
1: rispetto.
2: Esatto, anche quelle sono esperienze.
1: Io sono democratico con i viaggi, tutti vanno bene, non discrimino.
2: Dove sei andato di bello? Se sei andato da qualche parte, sì. Quest'anno, l'anno scorso?
1: No, in realtà, l'anno scorso in Italia, penso sempre, a Trieste. E invece in passato sì, Inghilterra, Spagna e Francia.
2: Spagna dove? Vediamo se le nostre mete si...
1: Spagna erano una volta Siviglia e una volta Madrid.
2: Io a Barcellona, vedi, ci possiamo...
1: ci completiamo, facciamo il Pokédex insieme della
2: Pokédex,
1: Spagna.
2: Esatto, della Spagna. Qual è stata per ora la tua meta preferita e perché?
1: Forse Siviglia.
2: Siviglia?
1: Per l'atmosfera, sì.
2: A me tipo anche... la Spagna non ha fatto impazzire.
1: No, cioè, perché? Cioè nemmeno...
2: Non è che non mi è piaciuta.
1: Nemmeno andando per quello scopo lì.
2: Neanche andando per quello scopo lì. No, in realtà perché avevo delle aspettative altissime forse e non sono state rispettate appieno. Però secondo me ci devo tornare perché non ero decisamente nelle condizioni di poter dare un'ottima valutazione.
1: Allora già questo costituisce città. Un'ottima valutazione.
2: Dici, non lo so.
1: Cioè, cosa ti aspettavi di più da Barcellona? Che
2: no,
1: poi...
2: però dico proprio a livello di... Anche a livello architettonico, bella, proprio a livello anche di struttura della città, di... Non so, me la aspettavo meglio.
1: Okay.
2: Non meglio, diversa, ecco. A te invece di Siviglia che cosa...
1: Siviglia invece appunto dal punto di vista architettonico spaccava. Anche poi vabbè, secondo me fa molto probabilmente anche le condizioni meteorologiche in cui vai. Cioè, nel senso,
2: in
1: è facile.
2: Dove sei andato?
1: Io ero andato ad aprile-maggio. E quindi, vabbè, c'era bellissimo tempo. Però, appunto, è proprio. Tipo, è esattamente come ti immagini l'Andalusia in Spagna.
2: Ok.
1: Cioè, nel senso, poi, vabbè, c'erano tipo i ballerini di flamenco in strada. C'era poi anche una zona universitaria molto, molto vivida, molto fervida. Quindi, cioè, mi sembrava proprio un posto vivo. Non so come dire, al contrario di Madrid, che invece è molto tipo Milano.
2: Okay.
1: Cioè, son posti che sono frequentati, ma che allo stesso tempo non sembrano veramente vivi, secondo me.
2: È vero, Milano si sì, dà un po' quell'idea. Ti alza le aspettative e poi alla fine non... Cioè, non lo so, non ci riesci a cogliere...
1: No, infatti
2: non lo so,
1: sì.
2: Quello che tanto ti dicono.
1: È sempre molto distante, forse, Milano. Almeno, vabbè, sì, immagino da un punto di vista esterno, ma anch'io che la vivo un po' mi dà questa impressione qua.
2: Sì, è vero, sono rimasta un po'... Cioè, mi ha contraddetto un po' Milano quando sono venuta a vivere qui. Sì, però direi che argomento Milano è un argomento troppo grande per...
1: troppo grande per
2: troppo
1: il nostro
2: grande,
1: piccolo programma.
2: Troppo importante, esatto, per il nostro piccolo programma. No, almeno per questo talk. Infatti io direi di... Intanto sentirci la prossima canzone che è Tongue Tied dei Cory Wong e Stephen Day.
1: Ho alte aspettative.

0: Ma non scappiamo così facilmente dal discorso di Milano. Ora tocca approfondire.
1: Allora, Milano, io prima di tutto specifico sono di Pescara, che è l'esatto opposto di Milano.
0: Ok.
1: E l'anno scorso mi sono trasferita qua a Milano ed è stato un trauma, letteralmente un trauma. E niente, avevo aspettative molto più alte, tipo per la Spagna, però almeno la, devo dire, la Spagna le ha rispettate di più di Milano.
0: Ah.
1: Queste aspettative, sì, purtroppo non sono una...
0: Ma cosa ti aspettavi da Milano?
1: Non lo so, ma proprio lo stile di vita, le cose da fare, anche forse vivere da sola, non lo so, non lo so. Avevo sicuramente una visione diversa della vita universitaria, ma della vita all'interno di Milano in generale. Tu considera che io la prima volta che sono uscita, poi io vengo da, ripeto, Pescara, che è un buco di culo,
0: okay.
1: Andavo in giro con il motorino, 10 minuti stavo ovunque. Prima volta che esco a Milano becco lo sciopero dei mezzi e a Pescara lo sciopero dei mezzi, devi sapere, non esiste. Ci sono due autobus che non funzionano, se passano passano, se non passano
0: cioè, sciopero tutti i giorni.
1: Esatto,
0: praticamente
1: sciopero tutti i giorni. Quindi quando il mio coinquilino mi ha detto occhio ad uscire che c'è lo sciopero dei mezzi, ho fatto no, ma figurati, ma che è lo sciopero dei mezzi per me che sono una grande viaggiatrice. Vabbè, quindi esco, rimango bloccata in Duomo, poi io abito nei pressi di... cioè, lontana dal Duomo, ecco.
0: Ok.
1: E quindi è stato un casino tornare, avevo il telefono al 4%, non sapevo minimamente la strada, i tram non passavano, gli autobus non passavano, i taxi, ci stava una fila incredibile. Uber mi ha fregato 30 euro, vabbè, lasciamo perdere che non mi è più ridato.
0: Chiaro.
1: E i motorini non ci stavano niente e sono tornata di corsa a casa cercando di battere la batteria del telefono e alla fine appena ho messo il piede davanti casa mi si è spento il telefono, è stato incredibile.
0: Però ce l'avevi quasi fatta.
1: Ce l'avevo quasi fatta, infatti alla fine a casa ci sono ritornata perché comunque sono una grande viaggiatrice, però...
0: E anche una grande corridora, abbiamo
1: guarda,
0: scoperto.
1: Sono arrivata a casa, due giorni di riposo totale perché tutto quel movimento fisico, vabbè.
0: Ma perché te la prima volta a Milano volevi andare in Duomo, giustamente?
1: Beh, io sì, non lo so, dove esci la prima volta a Milano, vai in Duomo,
0: sì,
1: con
0: sì.
1: Una mia amica, pure lei tra l'altro di Pescara, pure lei che aveva sottovalutato questo sciopero perché a Pescara, ripeto, gli scioperi non esistono e quindi niente.
0: Ma quindi eravate uscite, immagino, tipo nella fascia in cui funzionano ancora,
1: sì,
0: tipo dalle
1: esatto,
0: 15 alle 18.
1: Esatto, siamo uscite, poi ci siamo andate alle 8 alla metro, tutto barrato. Aiuto, che cosa succede? Forse esiste lo sciopero.
0: Forse
1: qua.
0: È vero,
1: esatto,
0: forse
1: è vero, non è solo
0: ragione.
1: Una leggenda. Tu invece mi hai detto che sei di Milano. Come
0: sì, sì, di Milano. Ma in realtà appunto ormai sono abituato, è tutto quello che conosco questa città, quindi però sì, appunto viaggiare è anche importante per queste cose qua, perché così ti fai un'idea di cosa ci può essere al di fuori, di stili di vita al di fuori.
1: E ti piacerebbe vivere in un posto diverso da Milano o...
0: Sì, sì, probabilmente sì.
1: Tipo in Spagna, ci vivresti
0: magari, in Siviglia magari.

0: noia di fondo che ti porta a dire ah sì, voglio andarmene da qui, voglio fare un'altra cosa, quando invece poi magari ti rendi conto che anche al di fuori è la stessa cosa. Quindi è sempre un po' una prospettiva anche da turista magari. Almeno quella che ho io,
1: vero,
0: per Siviglia.
1: Vero, però avendo vissuto in due città ti posso dire che la città per conoscere la devi vivere.
0: Sì.
1: Vabbè, io pure dicevo bella Milano, figa Milano, fast life milanese.
0: Sì.
1: Vabbè, ciao. Però no.
0: Beh, la fast life c'è però.
1: La fast life purtroppo.
0: Purtroppo,
1: oserei dire.
0: Troppo fast.
1: Però cambia molto lo stile di vita che puoi avere in diverse, cioè cambia il modo di vivere in diverse città. Niente, io direi che
0: una nota un po' rassegnata questa
1: po'
0: nei confronti di Milano,
1: esatto,
0: nei confronti di vivere al di
1: poi
0: fuori.
1: Alla fine ho i suoi pro e i suoi contro, per carità, io non avrei passato, cioè non sarei riuscita a passare altro tempo, magari fare l'università a Pescara, no. No, non ce l'avrei proprio fatta, anche perché
0: tipo a Napoli saresti andata?
1: Sì, Napoli è la mia città preferita. Napoli.
0: Allora perché
1: Napoli
0: non sei andata a Napoli?
1: Guarda, non me lo chiedere adesso.
0: Alla Federico II.
1: Sarebbe stato bello. Sarebbe veramente stato bello. Infatti, vabbè, adesso durante la prossima canzone avrò una crisi esistenziale sul perché non sono andata a fare l'università a Napoli. E quindi niente. Direi di sentirci Crazy di Charles Bagley e io avrò questa crisi esistenziale.

0: ma sono ora le 9:30 ed è quindi l'ora del Rock Classic.
1: The best rock music experience, Rock Classic.

0: odio gli americani. E questo è il nostro, messaggio per questa puntata di oggi.
1: Questo è il nostro messaggio di oggi e è quello di cui stavamo parlando.
0: La base sotto di American Dad.
1: Oggi...
0: Pazzesco, da Born in the USA, American Dad. Pazzesco.
1: Oggi puntata particolare, comunque dicevamo.
0: Dicevamo che odiamo gli americani, odiamo Trump, in America non ci metteremmo piede nemmeno pagati. Cioè, tipo...
1: Perfetto, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Meta in cui non andremo mai, New York City. Mai.
1: Allora no, aspetta, New York no,
0: allora saltano tutte le convinzioni.
1: No, allora l'America la visiterei, però non è una di quelle mete che tu dici non vedo l'ora di andare in America, soprattutto per quello che sta succedendo adesso. Cioè, c'ho la curiosità, però dall'altra parte il mio odio per gli americani è così forte che c'ho un po' il freno, no. Preferisco andare in Spagna.
0: In Spagna, rimanere delusi un'altra volta.
1: E rimanere delusi un'altra volta, esatto.
0: Essere sorpresi
1: che...
0: dagli Stati Uniti. Cioè, io penso non ci andrei mai veramente a tipo New York, Los Angeles, robe che non mi attraggono minimamente.
1: Los Angeles neanche a me minimamente, neanche che ne so, tipo Miami.
0: Sì, cioè, tra l'altro, queste sono proprio le città finte.
1: Esatto, Las Vegas, finte, no. No, zero, non ci andrei mai. Però, New York.
0: Cos'è
1: già
0: che ti attrae di New York? A parte magari...
1: Allora, secondo me la cosa bella di New York è la varietà culturale. È l'unica cosa che mi fa dire ok, voglio andare. E anche per vedere non solo le classiche zone belle tipo Manhattan, Times Square, ma non me ne intendo di New York, però comunque...
0: Sì, i classici.
1: Brooklyn, ma vedere anche quelle parti un po' più... diciamo emarginate, che alla fine in realtà sono le zone vissute da i veri americani, cioè effettivamente che cosa c'è dietro a quei palazzi,
0: dietro la facciata,
1: esatto, solo per quello andrei e per provare la metro. Sono troppo curiosa di provare la metro,
0: cioè dopo l'esperienza della metro a Milano
1: adesso
0: l'esperienza della metro
1: adesso newyorkese. Sono un crescendo dopo la metro di Milano, cioè ci sarà una metro intermedia e poi secondo me il culmine, l'apice delle metro è
0: New York.
1: Sì, dopo che hai preso quella metro puoi fare tutto, puoi andare ovunque.
0: Forse la difficoltà crescente è Milano, Parigi, Londra e poi New York. Il boss finale delle metro.
1: Il boss finale delle metro New York. Una mia amica è andata e ha detto che è un casino, non si capisce nulla.
0: Ci credo.
1: Ma poi con i tizi che ti urlano, i topi che corrono. Vedi l'American Dream. Parlando di American Dream.
0: Tutti che saltano i controlli, eccetera. Molto più che a Milano.
1: Cioè,
0: a Milano c'è qualcuno.
1: Quando andrò a New York, se mai ci andrò, se Trump ce lo permetterà.
0: No.
1: Andremo e ti farò sapere. Quindi tu non ci metteresti proprio piedi in America?
0: No.
1: No,
0: non ti giuro, non mi attrae niente.
1: Neanche un posto.
0: Niente. Tipo, le cose più affascinanti sono tipo magari i laghi naturali, quelli tutti colorati, no? Che si vedono nelle foto. O i canyon, cioè queste cose qua, però immagino che si possono trovare anche da altre parti del mondo.
1: Dici, non c'è bisogno che vada a scomodare l'America.
0: Bisogno. Al massimo, no. Infatti la cosa più convincente appunto è questa indagine antropologica che dici tu, però allo stesso tempo è una cosa che non so se voglio vivere.
1: Proviamo a farla prima a Milano, questa analisi antropologica, poi Parigi, poi Londra, poi se proprio non siamo soddisfatti ce ne andiamo a New York.
0: Prendiamo la 90 di notte per una settimana e stiamo lì tutta la notte e poi possiamo passare al livello successivo.
1: Traiamo le nostre conclusioni.
0: Sì, esatto. E quindi ascoltiamo una canzone.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: a Poliradio, a Pizze Fichi, che in realtà
1: che ci sta ascoltando.
0: Esatto, lei. Che tra l'altro ci
1: salutiamo.
0: Stanno, ci sta ascoltando, sì, sicuramente. da New York magari ci sta ascoltando.
1: No, vabbè, ma perché è in Italia, è proprio a Milano lei.
0: È a Milano?
1: Sì, è al Politecnico.
0: Ah, sì.
1: Sta seguendo il corso di analisi
0: sì,
1: 2, Ray.
0: Sì, che ci ho pure creduto. Davvero a Milano? Wow.
1: Davvero?
0: Ciao Ray. Beh,
1: poteva avere un concerto magari.
0: Infatti, comunque questo Pizze Fichi è stato un po' un misto. La Pizze Fichi si è trasformato in un domani a luna per il tema dei viaggi, però dalle 9 alle 10, quindi Poli sveglia. Infatti Giuseppe ci scrive: ma sto ascoltando Poli sveglia. Sì, buongiorno.
1: Stai ascoltando il boss finale dei programmi di Poliradio.
0: Esatto, questo non ha senso la puntata di questa mattina. Abbiamo parlato di tutto quello di cui si potesse parlare.
1: Stiamo cannibalizzando i vari programmi. Ora mettiamo anche un po' di musica house, parliamo di qualche DJ alla in the house.
0: Esatto, alla in the house. Poi con che cosa possiamo concludere? Non lo so.
1: Possiamo concludere, forse con The Night Beat, mettiamo qualcosa di soul, R&B, oppure facciamo un po' gli opposti e discutiamo e litighiamo su qualcosa.
0: Però siamo in accordo.
1: Dobbiamo trovare qualcosa su cui litigare.
0: Esatto, adesso al prossimo, tra un po'.
1: Tra un po'.
0: Dietro le quinte, fuori onda, cioè, troviamo un argomento che
1: di cui litigare e finiremo con un bel litigio.
0: Esatto.
1: Nella classica tradizione, almeno dei domani a luna.
0: E poi lasciamo proseguire la giornata con il suo corso.
1: Sì, con gli altri che faranno programmi più normali. Ma potremmo anche parlare di videogiochi.
0: No.
1: Radio per Game.
0: Infatti,
1: no, giochi.
0: Io no, zero proprio. Non ho la più
1: pallida. Mai toccata una console.
0: Avevo, quando ero piccola, la Wii, giocavo a Just Dance, però non penso si possa definire qualcosa per gamer, la Just Dance.
1: Ma forse
0: 4,
1: sì, dici? Gamer ballerini,
0: che stile. No, avevo la PS2.
1: Due, certo.
0: Ma ci giocavo ai giochi delle principesse, era imbarazzante. Non so tra l'altro perché avessi una PS2, stavo a casa, io avevo detto a mio padre: ah, mi compri il gioco delle principesse, ci giocavo. Cioè la PlayStation usata per il gioco delle principesse.
1: Bellissimo.
0: E spreco.
1: Bellissimo, no? Magari meglio di altri giochi.
0: Quello sicuramente, almeno non... Non incitava alla violenza.
1: Cosa facevi? Cosa si poteva fare sul gioco delle principesse?
0: Cambiare i vestiti alla principessa in questione. Poi c'erano varie missioni che dovevi fare. Era strano, non me lo ricordo onestamente. Era la Bella e la Bestia. No, non era Bella e la Bestia. Non lo so, mi ricordo solo che mi divertivo un sacco a cambiare
1: i vestiti. Anche le missioni invece venivano ignorate.
0: Le missioni sì, totalmente ignorate, ovviamente.
1: Solo la possibilità di cambiare il personaggio. Beh,
0: esattamente.
1: È un ottimo uso comunque.
0: Esattamente. Comunque noi prima ci stavamo informando se anche a New York facessero gli scioperi. E che risposta...
1: C'è stato uno sciopero di recente. Poi vabbè, non ho letto l'articolo perché volevamo solo dare la notizia flash. Tipo, ci sono gli scioperi anche a New York.
0: Ci sono gli scioperi anche a New York. Sciopero ogni venerdì.
1: Sciopero ogni venerdì, esattamente. Anche le nostre fasce, proprio dalle 15 alle 18 funzionano. Ma dalle 15 alle 18 orario italiano però, non orario newyorkese. Siamo proprio allineati.
0: Siamo proprio allineati. Quando c'è sciopero qui siamo collegati. Milano e New York non sono così distanti alla...
1: Assolutamente no. Ma infatti appunto, io ripeto, secondo me al 90 forse ti dà già tutto quello che bisogna sapere su New York.
0: Assolutamente. Sì, è un assaggio della metro newyorkese la 90. Però mi raccomando, solo se ci vai dalle 2, dall'una di notte in poi.
1: Cioè tipo un domani a luna notturno.
0: Domani a luna
1: alle 2.
0: Dovremmo fare un domani a luna notturno
1: sulla 90. 90. Bella.
0: Matteo, che l'altro ragazzo con cui...
1: Sì, Matteo tra l'altro lui la prende la 90.
0: Ah, infatti l'altra sera siete tornati con la 90.
1: Sì, esatto.
0: E com'è andata? Che avete fatto incontri mistici o niente?
1: No, in realtà no. Delusione. Ma è stato un viaggio mega tranquillo in realtà.
0: Io una volta ho preso la 90 di giorno tranquillamente. Allora, ho assistito a delle scene veramente iconiche. Ho detto, le voci sulla 90 non sono solo voci.
1: Tipo?
0: Ci stava questo signore. Adesso scenette che non mi ricordo precisamente. Beh, tipo un signore che si doveva sedere e fa: lo sai che questo è il posto per i disabili? E quello là li fa: infatti ho le gambe che non mi funzionano. Vabbè, si sono messi a discutere sul fatto che entrambi avessero le gambe che non funzionavano. E un'altra signora che stava incitando un signore a sedersi accanto a lei. Siediti, siediti, siediti, siediti. Sto tizio non si voleva sedere. Lei, no, siediti, siediti, siediti. Questo tipo se ne va e fa, gli volevo rubare l'orologio.
1: Okay. Ma come?
0: Io dietro con la mia coinquilina ci stavo morendo dalle risate.
1: Questa è la vera Milano. Questa è la Milano che non si sa. Che è la Milano mistica. La Milano dietro il Duomo. La Milano che Beppe Sala non ci vuole far vedere. Una Milano fortissima. Una Milano che non si arrende. Una Milano che vuole ballare. Come Strong di Romy e Fred Again.

0: Purtroppo ora sono le 9.52 e la nostra puntata volge al termine, dopo che abbiamo veramente fatto effettivamente pizza e fichi. Cioè proprio
1: oggi
0: forse
1: sì.
0: puro pizza e fichi,
1: oggi
0: puro parlare di qualsiasi cosa.
1: È vero, oggi è stato proprio un pizza e fichi a tutti gli effetti. Non abbiamo parlato di tutto e di niente.
0: Di te. Abbiamo parlato di tutto. Abbiamo lanciato dei forti messaggi,
1: esatto.
0: Però.
1: Esatto.
0: In mezzo agli ascoltatori, chi vuole cogliere ha potuto cogliere. Questioni esatto. importanti.
1: Ha scritto, Sofia scrive.
0: No, no, non leggere. Sì.
1: Sì, ok,
0: sì.
1: Scusate. Sì. Non avevo, ok, sì, sì. Comunque
0: sì, forse.
1: Sì,
0: forse.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Sì, anche perché oggi ci aspetta dopo una, almeno per me, mi aspetta una grande mattinata di studio intenso a proposito di sessione.
0: Però ora che abbiamo lo studio libero, possiamo effettivamente studiare.
1: Possiamo effettivamente studiare.
0: Per la prima volta studiare veramente in radio.
1: L'altra volta che sono venuta a studiare, a un certo punto eravamo sulla scrivania quella piccolina, Mattia a fare interviste, io lì accanto, a un certo punto si sono messi tutti dietro, tutti a fare mansplaining a Mattia su come fare le cose, ci stavano tipo 15 persone che mi osservavano a studiare io all'angolino. Diciamo che non è stato il massimo, però
0: non si
1: comunque
0: può studiare qua.
1: Deve
0: qua.
1: Avere una forte concentrazione.
0: Perché qua si ascoltano i programmi. Cosa faremo noi dopo? Ascolteremo i programmi.
1: Giusto.
0: Cioè noi abbiamo parlato di studiare, ma non è vero.
1: Esatto.
0: Perché ascolteremo la radio.
1: Esattamente. Ragazzi, non studiate, ascoltate la radio.
0: E ascolteremo. Cosa ascolteremo?
1: Allora, dalle 12 alle 13 abbiamo Radio per Gamer, dalle 13 alle 14 in teoria Domani a Luna.
0: Non ci credo.
1: Dalle 14 alle 15 Pills, dalle 17 alle 18 Poli Opposti e dalle 21 alle 22 Roommates.
0: Con i nostri DJ della radio.
1: Con i nostri DJ.
0: Roommates sarà un bellissimo DJ set.
1: Speriamo.
0: Speriamo, no, con totale
1: senso.
0: Fiducia.
1: No, no, no, sì, no, pensavo tu col tamburello che facevi.
0: Ah, facevo io proprio
1: DJ
0: Roommates
1: set.
0: No, lo faccio qua in esclusiva per Pizza e Fichi. Altri programmi non mi avranno mai.
1: Per concludere questa giornata al meglio. Comunque io direi, per chiudere sempre la giornata in bellezza, direi che proprio è arrivato il momento del
0: Disco Merda.

0: ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
5: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: of Poly Radio. Today, change the way you listen to music. Top of the hour.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: ti disturbo, ma volevo semplicemente scusarmi per come mi sono comportata ieri sera. Che quando bevo divento un po' molesta e faccio qualsiasi cosa mi passi per la testa. E niente, lo so che sei già impegnato, quindi scusami ancora. E però, insomma, sentiamoci se vuoi. Anche se forse è meglio di no. Vabbè, insomma, vedi tu.
1: Now, Top 40.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Onde che girano e girando cambian faccia.
11: Lucio Corsi, gli ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
10: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

Radio.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono

0: fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli occhi.
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Ciao a tutti amici di Pills, siamo qui su Poliradio e stiamo preparando un'intervista per Kangia. Ciao Kangia, come stai?
3: Bene, ciao a tutti.
2: Allora, che dici? Come stai? Che tempo c'è lì da te? Dove stai?
3: Io sono nella bella Terracina. Per chi non conosce questo posto meraviglioso, è nel sud pontino, a 100 km da Roma.
2: Ah, Circeo, okay. Ecco. Avevo capito un po' dall'accento, insomma, che avessi queste origini, però no, effettivamente non conosco questo posto. Senti.
3: Sì, vabbè, in realtà le origini sono ancora più giù del nostro paese, quindi tra Calabria e Napoli, insomma.
2: Ah, ok. Ok, ci sta. Senti, io sono curioso, come mai la scelta di questo nome d'arte? Cosa rappresenta per te?
3: Kangia in realtà arriva dal mio cognome. Da quando sono piccolo che mi chiamano Kangia, io di cognome faccio Kangia Agnello. E quindi diciamo che ho scelto forse questa abbreviazione per il nome d'arte, mettendo la J di Juventus a posto della G. Forse per renderlo un po' più contemporaneo e scoprendo poi che è un piatto tipico portoghese.
2: Ah, addirittura.
3: Quindi, sì, un piatto tipico portoghese, è una minestra ricca di ingredienti ed è un po', diciamo, ecco, la mia esperienza artistica, che è stata ovviamente in giro per il mondo, quindi ci sono tantissime influenze nelle cose che sto facendo negli ultimi anni, come Kangia, insomma.
2: Ok, se vuoi possiamo approfondire questo argomento perché mi interessa, cioè quando nasce il Kangia artista? Da dove nasce la passione per la musica e da dove arrivano tutte queste esperienze che hai vissuto e come sono legate alla musica che fai?
3: Allora, io in realtà ho iniziato a sperimentare suoni all'età di 3 anni. Mia madre mi raccontava che dovevano legarmi, colpivo ogni qualsiasi superficie incontravo davanti a me. E scopro la batteria, che è il mio strumento, diciamo, principale, e all'età di 6 anni, perché avevo un cugino che suonava la batteria. E sono cresciuto in una famiglia di cultura evangelica pentecostale e quindi mi ha dato il modo di poter suonare fin da subito come autodidatta in chiesa. E in chiesa evangelica si usa suonare con più strumenti e c'è proprio questa devozione rispetto poi alla chiesa cattolica. E da lì parte tutto il mio percorso, decido poi di intraprenderla come professione, la musica, e inizia il più bel viaggio della mia vita. Ho fatto tantissime esperienze come batterista e mi hanno portato dapprima in Brasile, poi tour in Indonesia, Nord Africa, e essermi accostato poi a diverse culture, e diciamo che la ciliegina sulla torta arriva a partecipare ai riti di Candomblé in Brasile, perché ho avuto questa grandissima collaborazione con questo percussionista oramai residente in Italia da tantissimi anni, Nene Santos, e lui è di quella religione lì. Facemmo questo viaggio nel 2012 introspettivo, sia lavorativo che per, diciamo, a livello personale. E

0: e lui, essendo di quella religione lì, vi fece diciamo partecipare a questi riti. E i riti sono un po' qualcosa di sacro per loro, ma poi musicalmente parliamo proprio della radice del Brasile, della musica brasiliana. Ci sono i 12 canti delle Orixá che vengono suonate solo con percussioni, e ci sono tutti questi canti di tutte queste donne che danzano evocando santi, Orixá, eccetera, eccetera. E per me quella è stata un'esperienza, qualcosa di unico, perché alimentare questo vocabolario da batterista europeo, occidentale, e accostarmi a tutto il mondo della musica sudamericana partendo proprio dalla radice è stato forse quel qualcosa in più che mi potesse poi avere poi una maturità nel fare la mia musica, che è sola fatta di percussioni, batteria, oggetti, e quindi costruendo tessiture con strumenti quotidiani che prendono il posto di strumenti convenzionali quali basso, tastiera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che le influenze sono state più le esperienze fatte come batterista e suonando tantissimo con i percussionisti.
1: Ok, quindi diciamo che tu nasci come percussionista, hai sperimentato, ok, batterista, hai sperimentato un po' insomma con i viaggi in giro per il mondo, conoscendo altre culture, altre fonti di ispirazione, e sei sempre rimasto un po' nel tuo stile, o ogni volta che andavi da qualche parte effettivamente aggiungevi qualcosa per produrre la tua musica?
0: Ma allora, oso dire una cosa, la dico io adesso, ma è un qualcosa che mi hanno sempre detto. Forse la forte identità che ho sempre avuto, diciamo, mi ha fatto rimanere un po' me stesso nella mia musica, e sicuramente le esperienze fatte in giro per il mondo e con artisti di ogni genere hanno sicuramente forgiato un vocabolario, quello sì. E sicuramente mi hanno anche fatto capire come sviluppare certe tematiche percussive, quello sì, è stata più una maturazione,
1: okay,
0: che mi hanno dato tutte queste esperienze, però diciamo che quello che alimenta un po' nel brano e che gli dà quel tocco ambient dark arriva secondo me dal profondo, da un qualcosa che fa parte dell'essere. Questi piccoli canti che poi ho espresso nei brani è un qualcosa che ho proprio dalla nascita, e quindi poi chiaramente l'esperienza, la maturazione, cioè la musica è essere, quindi chiaramente poi quando si va più avanti viene sempre più alimentata.
1: Ok, quindi possiamo dire che la tua identità è sempre rimasta quella, è sempre, cioè, sempre stata in te, però fare questo tipo di esperienze sicuramente ti ha arricchito, ti ha fatto anche magari scoprire altre parti di te e del tuo, certo, modo di voler produrre e proseguire con il tuo percorso.
0: E certo, sì, la maturazione di poter completare un'intera song, farla diventare più brano e non, diciamo, il solito progetto di un percussionista, certo, che è dedicato solo alla percussione o alla batteria. Io ho iniziato un po' ad accarezzare le pelli della batteria, e sono strumenti molto armonici, e quindi lì ho trovato forse la chiave del progetto, quindi, che è il suono.
1: Okay.
0: Chiaramente quello è stato il percorso, ma è stato comunque qualcosa che è arrivato involontariamente. Non era progettato il progetto Ganja, viene praticamente da un periodo particolare della mia vita. Forse era la prima volta che entravo in studio più per me stesso e non per conto terzi, quindi fare le batterie per artisti oppure imparare repertori o la routine di studio che ogni musicista ha.
1: Certo, io apprezzo veramente tantissimo questa cosa, perché anche io sono dell'idea che, insomma, la musica deve essere questo, ok? Non deve essere non deve diventare un lavoro nel senso brutto del termine, deve essere qualcosa che esprime la nostra essenza e per come la vogliamo esprimere noi. Però a riguardo proprio di, hai citato gli strumenti, ecco, io sono curioso di sapere come scegli questi strumenti, cioè che comunque non sono strumenti convenzionali, quindi come avviene la scelta e come riesci ad inserirli, a incastrarli l'uno con l'altro?
0: Ma allora, apro il computer un giorno e mi imbatto in una cartella di groove e parti ritmiche registrate, e quindi vado un po' dal principio. E praticamente succede che, avendoci poi negli ultimi anni studio più professionale,

0: 16 in funzione di qualche collaborazione con qualche collega. E piano piano ho iniziato a tessire pezzo per pezzo. Diciamo che parte, i brani partono sempre da un groove che solitamente è di batteria o di tom o di timpani, e piano piano ho iniziato a far crescere queste tracce. E lo studio, essendo nella proprietà dei miei genitori, abbiamo una grandissima fortuna di averci comunque una proprietà grande, e fuori ci sono vasi, tubi di qualsiasi tipo, qualsiasi oggetto, bicchieri, eccetera eccetera. E quindi ho iniziato piano piano a prendere quello che avevo davanti, sostanzialmente, e provando a tessirlo in queste tracce che avevo registrato. E piano piano è partito un motore creativo, che è quello di cercare sempre più oggetti per capire come suonassero. E quindi nasce un po' per caso.
1: Quindi diciamo che ti sei lasciato andare, cioè hai messo in pratica una passione.
0: Sì, è totalmente istintivo, è stato un progetto totalmente istintivo.
1: Ho capito. E proprio... Sì. Parlando di questo, infatti, mi verrebbe da dire una cosa. Allora, io ho ascoltato ovviamente il tuo singolo, mi è piaciuto tantissimo Flor, mi è piaciuto veramente tanto, ed ero proprio curioso di chiederti questa cosa, cioè come hai composto questo brano? Cioè, nel senso, hai scritto una partitura pensata, programmata, scritta nel dettaglio, che poi sei andato ad eseguire in studio, oppure ti sei lasciato andare un po' come mi hai detto tu che hai fatto sempre da quando sei piccolo? Cioè, com'è avvenuta proprio la composizione e la progettazione, la creazione di questo brano?
0: Allora, la composizione nasce da un gruppo di batteria che è centrale ed è proprio quasi tangibile nel vederlo nel video, ed è praticamente un groove semplice che ha già di sé personalmente un trasporto pazzesco, e da lì nasce l'arricchimento. Quindi è nato tutto istintivamente, stando a contatto con lo strumento giornalmente. Chiaramente poi di idee nascono una dietro l'altra, e si capta l'idea, diciamo quella più che fa tremare un po' lo stomaco, e da lì parte il brano. Sì.
1: Ok, proprio riguardo a questo groove che mi dicevi, che ho apprezzato tantissimo, cioè proprio il primo elemento che ho riconosciuto e che ho apprezzato è stato appunto questo groove, la presenza di questo ritmo ostinato, che io l'ho vista, dimmi se ovviamente se è una concezione sbagliata, però io la percepisco come una sorta di percorso, e nel proseguire questo percorso si aggiungono elementi sempre nuovi, originali, e questo mi ricorda molto la tecnica del basso ostinato, ampiamente utilizzata nella musica rinascimentale barocca, che consiste proprio in questo, cioè nel creare questo loop ritmico, armonico, melodico, su cui costruire elementi sempre nuovi. È qualcosa che ho veramente percepito ascoltando Flor.
0: Sì, perché allora diciamo che sono un po' tutti i brani così, dove c'è uno strumento principale che crea un groove che diciamo diventa un mantra, sostanzialmente. Quando sento il brivido, quando quel groove mi fa sognare, allora il pezzo scelto per creare poi e per testire un brano. Questo qui, diciamo, è il modus operandi di come nasce la mia produzione. E mi faccio trasportare delle emozioni. Quando sogno creo le cose, quando non sogno mi sto fermo.
1: Ho
0: è un po' così, sì. È totalmente istintivo. A me, quando mi chiedevano le influenze che ho avuto, ho sempre risposto che le mie influenze sono state date dalle esperienze fatte.
1: Certo.
0: Non ho un artista di riferimento, perché poi il progetto non è studiato a tavolino, non è certo. Pensato. Nasce da un momento molto particolare della mia vita, in cui non stavo benissimo, ed è diventato per me questo progetto una sorta di terapia. E mi hanno spinto poi gli amici colleghi a pubblicarlo. Non era manco in programma la pubblicazione. No, assolutamente no, perché il ruolo mio è stato sempre quello di essere dietro al palco e di stare al servizio degli artisti, quindi chiaramente non mi sono mai visto nella veste artista,

0: e quindi di stare poi avanti e non più indietro.
1: Quindi per te questa è anche un'esperienza, diciamo, nuova, cioè che non ti aspettavi qualche anno fa?
0: Sì, io ho scoperto qualche anno fa di averci questa grandissima maturazione, quindi non avevo la consapevolezza di chi fossi artisticamente, l'ho scoperto da pochissimo. Poi ovviamente in questi 4 anni, analizzando un po' tutto quello che è stato fatto, mi sono venuti in mente tanti piccoli episodi di quando ero bambino, e probabilmente solo oggi scopro di essere in grado di poter concludere un brano utilizzando solo gli strumenti a percussione. Che poi c'è, cioè, per esempio in Implor c'è lo xilofono, che io utilizzo questo xilofono in bambù, che in realtà non è un vero e proprio strumento, ma è un oggetto di esposizione che si attacca alla parete. Comunque è uno strumento sia a percussione, ma comunque è anche uno strumento melodico. E quindi certo. Ho capito che ci sono elementi intorno a noi che possono sostituire sia l'elettronica che gli strumenti convenzionali.
1: Questa cosa mi piace veramente tantissimo, perché viviamo in un mondo in cui, come posso dire, è tutto già pensato, organizzato, e si segue un flusso che poi è sempre quello. Invece tu ti distingui, sei originale proprio per questa tendenza ad usare strumenti nuovi, ritmi nuovi, che ti caratterizzano e che ti distinguono dagli altri. Quindi veramente mi piace tantissimo questo aspetto.
0: Sì, ma che poi era quasi l'unica cosa, se andiamo ad analizzare, perché io nel mio studio c'è il basso, c'è l'ampli per la chitarra, però certo. Io per esempio non utilizzo strumenti, cioè suonavo il pianoforte quando ero bambino, ma certo. Non ho, diciamo, non sono elementi che fanno parte del mio studio, perché poi ero dirottato per la batteria, per fare i lavori da batterista.
1: Bene, allora direi che a questo punto, Kanjo, possiamo ascoltare il tuo singolo Floor.

0: Allora, io, ascoltando il brano, ho percepito come un climax, una tensione che andava sempre più in alto, sempre più intensa. E guardando anche il videoclip appunto di Flor, che intanto ho apprezzato che è tutto in bianco e nero, e c'è la figura, questo soggetto, questo bambino ragazzino che corre, cade, si rialza. Ecco, volevo chiederti, chi è questo ragazzino? Cioè, cosa rappresenta per te? Perché hai scelto questo come soggetto? E come questo si lega al brano? E poi alla fine ho visto c'è anche un incontro con te. E quindi,
1: sì,
0: che storia c'è dietro questo?
1: Allora, il bambino rappresenta il mio bambino interiore. E da piccolo ho sofferto di attacchi di panico. E, diciamo, ho avuto un'infanzia un po' turbolenta, e quello che mi è successo nel 2021, dove mi sono ritornati, diciamo, questi attacchi di panico, inizia, diciamo, tutto questo viaggio di questo disco, e Flor diventa, diciamo, il brano principale di uscita, che rappresenta appunto il ritrovarsi. Quindi la caduta nei rovi, quell'ambiente in cui non c'è quello spiraglio di luce, e quindi il me bambino che cade nei rovi, non riesce più, rimane intrappolato, rappresenta un po' la gabbia, il malessere, e praticamente poi una via d'uscita c'è, e nel mio caso è stato comunque riscoprirmi artisticamente, riscoprire questo disco e questa creatività nel farlo. Per me è stato quello spiraglio di luce che quel bambino nel video ha iniziato a vedere, e a un certo punto ha capito che ci fosse l'uscita ed è iniziato a correre.
0: Quindi è un po' un brano autobiografico, possiamo definirlo in questo modo?
1: Sì, certo, rappresenta me, e quel bambino è mio figlio.
0: Bellissimo, veramente emozionante. Sì. Senti, volevo chiederti, quali sono adesso i tuoi progetti futuri? Stai già lavorando a nuovi brani, magari ad un album? Come preferiresti proprio proseguire nella tua attività, rimanendo sempre nel tuo stile che, come abbiamo ampiamente detto, ti caratterizza e viene proprio da te? Oppure magari ti piacerebbe un domani spaziare, sperimentare cose nuove, o magari anche aggiungere, non so, la voce, il testo ai tuoi brani?
1: Allora, intanto il 28 maggio uscirà Tribe, che è un nuovo singolo, e sempre, diciamo, è il continuo di Flor, e quindi il mio bambino che diventa grande ed esce dal bosco, e ci sono poi i tre elementi che sono l'acqua, il fuoco e la profondità, che creano questa comunità invisibile, e quindi il ritorno alla vita. E un brano che è stato fatto, diciamo, con la stessa filosofia di Flor, e così come poi tutti i brani che rappresenteranno Yele, che è il disco che uscirà a settembre, e mantiene esattamente la stessa filosofia: brani percussivi, sussurri, lamenti, ambientazione dark. E c'è un brano del disco dove c'è un piccolo testo cantato, più in modo africano, quindi utilizzando dei cori, non c'è proprio un testo cantato come si usa nel pop o nel cantautorato.
0: Che non è la tua voce, quindi, mi pare di capire.
1: C'è la mia voce e quella di mio figlio, cantiamo insieme.
0: Ah, ok.
1: Perché questo progetto praticamente nasce quasi in concomitanza con mio figlio. Mio figlio è stato praticamente in tutti questi anni tutti i pomeriggi con me in studio, lui giocava e io creavo i brani.
0: Che bella cosa anche questo rapporto con tuo figlio, e come hai voluto inserirlo all'interno del tuo progetto, della tua attività? Ricordiamo quindi che sta per uscire il tuo singolo,
1: Tribe. 28 maggio.
0: 28 maggio, quindi ci siamo, dai, noi ti ascolteremo.
1: Uscirà sempre con il videoclip, e quindi uscirà poi il 28 maggio su tutti gli store digitali, e il viaggio continua.
0: Benissimo, il viaggio continua, noi non vedremo l'ora di ascoltarti, di scoprire questa seconda parte di questo viaggio. E grazie per essere stato qui con noi. Speriamo di rincontrarci magari in una seconda intervista prossimamente.
1: Disposizione, io a me piace parlare come si è visto, quindi certo. Se ci sarà modo di cercare di spiegare questo mio viaggio interiore, per me è solamente un onore. Grazie a te per queste, diciamo, per questa energia che mi porta avanti, insomma, perché poi chiaramente lo si fa anche poi, cioè se lo si pubblica lo si fa anche per farlo vedere, insomma, quindi se arrivano vibes positive è un motore per portarlo poi avanti, insomma.
0: Certo, certo, le tue vibes positive che arrivano a noi e quelle che noi magari possiamo dare a te come feedback, quindi sì, assolutamente.
1: Grazie mille.
0: Grazie mille a te.
2: Beatles. Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo. Niente di più.
3: And now.

con loro non correrò. Non ero niente bambino né mai, per gli scherzi al citofono. Fino ad essere sempre più online, mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

0: domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Ciao a tutti amici di Pills, sono Davide e oggi siamo con Baltimora.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao, benvenuto, come stai?
3: Abbastanza raffreddato per un po' di allergia, però abbastanza bene, dai. Comunque mi sto godendo il caldo milanese.
2: Ah, godendo?
3: Ma sì, è il primo caldo dell'anno. Va accolto, secondo me, va accettato.
2: Sì, direi.
3: Io lo interiorizzo, lo accetto, gli voglio bene.
2: Allora, siamo qui per parlare un pochettino di te, della tua musica e del nuovo disco, del tuo nuovo disco che esce il 29 maggio. In tasca, appunto, si chiama.
3: Yes.
2: E voglio farti giusto qualche domanda, parlare un pochettino, se per te va bene.
3: Pronti?
2: Perfetto. Allora, io voglio iniziare da una domanda che parte dal passato, ovvero come hai iniziato con la musica? Nel senso, come ti sei appassionato a questo mondo?
3: Allora, vabbè, diciamo che è una domanda larghissima, ti potrei rispondere per ore. Penso che l'inizio proprio della mia passione per la musica sia nato in macchina dei miei genitori durante i viaggi verso la montagna, perché da piccolo andavamo sempre in montagna con i miei e in particolare mio padre ascoltava sempre Safari di Jovanotti.
2: Ah, okay.
3: E quindi c'era questo disco costantemente in auto e io mi sono innamorato di quelle canzoni e io pensavo di avere la stessa voce di Jovanotti, perché cantavo e sentivo che riuscivo a fare un po' tipo le note che faceva Jovanotti, anche se ovviamente tipo avevo tipo 4 anni, quindi non sapevo bene cosa stessi facendo. Quindi dicevo: mamma, senti, ho la stessa voce di Jovanotti, e semplicemente stavo cantando la canzone, quindi le nostre voci si sovrapponevano e a me sembrava che avessimo la stessa voce. Quindi poi da lì ho cominciato ad ascoltare la mia musica, mi sono fatto comprare un po' di CD e poi c'era mio zio, il fratello di mia madre, che è una persona di cultura abbastanza ampia e mi ha sempre fatto ascoltare dei dischi importanti della musica. Cioè a 5 anni mi ha regalato un CD dei Beatles, quindi poi ho un po' proseguito da me in questa ricerca a cui lui mi ha iniziato.
2: Ah, ok. Molto bello, molto bello. Volevo poi chiederti un'altra cosa. Hai mai sentito, tipo, qual è stato un artista, un album, una canzone che tu hai ascoltato e ti ha fatto dire: ok, voglio provare a fare questo nella vita, voglio fare questo nella vita? Cioè, qual è stato proprio, se c'è stato?
3: Allora, io studiavo pianoforte senza pensare che avrei fatto musica nella vita. Semplicemente, tipo, all'elementare ho cominciato a fare delle lezioni di piano perché, mi piaceva fare musica a scuola. Quindi ho suonato un po' pianoforte classico, un po' il pianoforte moderno e un giorno, penso in primo liceo, un mio nuovo amico del liceo che avevo appena incontrato mi ha fatto sentire Ed Sheeran.
2: Ah, ok.
3: E io ho detto: porca miseria, ma allora c'è anche un altro strumento incredibile nel mondo che è la chitarra. Quindi mi sono comprato la chitarra e ho cominciato a cantare le canzoni di Ed Sheeran. Mm-hmm. E dopo pochissimo ho detto: vabbè, questa è una roba divertente. Altro che suonare Bach. Cioè, spacca Bach.
2: Ah, sì.
3: Fortissimo, nulla da dire. Però questo ragazzo qui mi emoziona in maniera un po' diversa e quindi ho iniziato sicuramente con lui, ecco.
2: Veramente?
3: X, il disco, quello verde, sì, con la X.
2: Ah,
3: bellissimo.
2: Quello...
3: Cioè, Multiply, non X.
2: Quello è veramente un grande disco.
3: Madonna mia.
2: Quello è bellissimo.
3: No skip, bro.
2: Assolutamente. Poi volevo farti un'altra domanda. Sappiamo che hai vinto X Factor nel 2021 e
3: yes,
2: sono stati ormai 5 anni da questa esperienza. Volevo chiederti come hai vissuto sia il processo di iscriverti a X Factor, partecipare e poi successivamente vincere. Come lo rivedi adesso che sono passati 5 anni? Che ricordo hai di questa esperienza?
3: Un ricordo molto vago, perché comunque è un'esperienza molto più diluita nel tempo di quanto si pensi, perché inizia il percorso prima dell'estate e finisce a dicembre. Mm-hmm. Quindi dura tantissimo, anche se il programma TV dura tipo 2 mesi. Non mi sono iscritto, cioè mi hanno, tra virgolette, chiamato, mi hanno invitato ad andare, mm-hmm, a propormi. E l'ho fatto con molta leggerezza, cioè sicuramente non pensavo che avrei passato neanche la prima audizione, figurati arrivare a live e poi alla finale, poi a vincere. È stata un'esperienza che mi ha formato tantissimo, cioè io penso che in quei 6 mesi è come se io avessi fatto tipo 5 anni di università della musica. Mm-hmm. Cioè comunque è un mondo in cui il livello è talmente alto di tutto ciò che ti circonda che, tra virgolette, ti richiama a sé e ti porta a quel livello lì, o perlomeno ti fa venire voglia di arrivare a quel livello lì

0: ritrovato su quel palco e ho detto ok, quindi è così. Se canti un pezzo con una scenografia, un corpo di ballo, le luci, una regia, cioè questo è fare spettacolo. E quindi mi ha insegnato tanto di come si sta sul palco, di come si interagisce con il pubblico, le persone, e mi ha un po' aperto gli occhi, perché io non pensavo che fosse la cosa che preferivo fare, e invece mi sono divertito tantissimo lì, e quindi ho un ricordo abbastanza positivo. Poi ti porti dietro comunque questa cosa nel tempo, perché comunque volente o nolente nell'industria c'è un minimo di pregiudizio verso chi inizia il proprio percorso musicale attraverso un talent show, ed è anche secondo me in parte giustificato, perché a volte capita che appunto ci siano non lo so, io penso a delle situazioni in cui ci sta che una persona non sia particolarmente a suo agio in quel momento, e venire esposta davanti a un pubblico così grande in un momento che non era giusto per quella persona, poi porta a avere un giudizio facile. Cioè dici, madonna, ma quello è scarso, va, quello taglia le tappe, deve farsi la gavetta, eccetera, eccetera. E ci sta, sono d'accordo, quindi avevo anch'io questo pregiudizio all'inizio, prima di farlo. Però alla fine oggi penso che non sarei qua a chiacchierare con te in questo momento se non l'avessi fatto, quindi sono felice di essere qua, ecco.
1: Sono contento che ti sia piaciuta l'esperienza X Factor, anche perché spesso ti mette anche un pochettino un po' preso di mira, rischi questa cosa, no? Perché appunto, come tu giustamente,
0: sì,
1: ti pensano, non ha fatto una gavetta, però non sanno mai tutti i concerti che hai fatto prima, l'esperienza,
0: sì,
1: che
0: ma avuto. Oggettivamente io non ho fatto una grande gavetta, ci ho fatto dei concertini ad Ancona, ecco, ne ho fatti 15 al liceo, però è vera questa cosa, no? Che ti fa saltare degli step, quindi ci sta che chi vada non sia pronto sotto alcuni punti di vista. Io sicuramente non lo ero, lì ho cercato di imparare, ecco.
1: Allora, quindi, come dicevamo, sono stati 5 anni a questa esperienza. Tu hai fatto uscire il tuo EP Mare e Città nel 2022, mm-hmm, e adesso siamo nel 2026, hai scelto un nuovo album. In un periodo storico in cui la musica viaggia così velocemente, che tutti provano a fare più musica possibile nel miglior tempo possibile, anche alle volte a discapito anche della qualità, tu invece hai fatto una scelta coraggiosa e hai aspettato decisamente del tempo per far uscire questo album. Trovi che questo tempo ti sia servito per maturare meglio il tuo stile artistico, per sviluppare un suono diverso?
0: Ma a parte che secondo me il concetto dell'attesa è molto interessante. Cioè, quando un artista pubblica un disco all'anno diventa quasi un'abitudine. Invece, mi viene, non che io l'abbia fatto con questa intenzione, però mi viene in mente questa cosa. Cioè, secondo me è affascinante il fatto che comunque un artista che ti piaccia, a me gli artisti che piacciono, quando esce un disco ogni 4, 5, 6 anni dico wow, cioè quando esce non vedo l'ora di andarlo a sentire. E mi dispiace tantissimo che ora, come hai detto tu, sia la norma il fatto di correre e di essere sempre sulla piazza, perché se esci dal mercato poi hai paura di non poterci più rientrare. E io quella paura lì sinceramente non ce l'ho mai avuta, ma perché oggettivamente non avevo nulla da perdere. Cioè sì, ho vinto X Factor, ho fatto un EP, va bene, ma tutta quella macro ondata di riflettori è fittizia, cioè non corrisponde alla realtà. Il pubblico che effettivamente si è affezionato a me e che ascolta la mia musica e che tra virgolette, grandissime virgolette, aspetta questo disco, cioè sono una manciata di persone, forse un migliaio di persone, che sono tantissime, però non avevo una non lo so, non ho sentito che ci fosse un treno che passasse una volta sola. E quindi in questo tempo semplicemente ho scritto un sacco di canzoni e ho un po' cercato me stesso nel modo di esprimermi, in modi di esprimermi che non conoscevo. Cioè io penso che dal mio primo EP a questo disco ci sia stata un'evoluzione abbastanza importante che non avrei avuto il tempo di vivere se fosse uscito un disco l'anno dopo o 2 anni dopo. Cioè io sono una persona molto diversa e comunque se non fai un certo tipo di esperienze, se non fai una certa quantità di esperienze, di cosa parli?
1: Lo diceva anche Amy Winehouse questa cosa, quando fece il disco Frank, gli venne detto appunto di far uscire subito un disco dopo per

0: spaccare gli Stati Uniti. Lei rispose: io la mia musica devo avere il tempo di viverla.
1: Esatto.
0: Esattamente come dicevi tu, effettivamente.
1: E anche proprio di vivere altra vita da raccontare. Cioè io, Mare Città è un EP brevissimo, dura 20 minuti, ma lì dentro ci sono tanti anni della mia vita. Come faccio a scrivere un disco intero, in tasca ne dura 35, è il doppio, senza vivere altre esperienze, senza conoscere altre persone, senza conoscere me stesso, senza cambiare? Quindi credo che sia stato proprio un tempo di gestazione assolutamente normale, naturale, che dovrebbe essere naturale per tutti. Poi ci sono anche artisti super prolifici che riescono a gettare fuori tanto di quello che hanno dentro in brevissimo tempo, e anche sono magari più rapidi ad analizzare se stessi, a capirsi, a comprendere quello di cui vogliono parlare. Io ci ho messo un po' di tempo,
0: però secondo me è un tempo comunque giusto, assolutamente giustificabile. Quindi siamo arrivati a parlare appunto del tuo nuovo album In Tasca, che ricordiamo esce il 29 maggio.
1: Siamo noi.
0: E volevo farti un paio di domande su alcune canzoni, se possibile. La prima, appunto, sono usciti due singoli, prima è Dove Andare, poi Maltempo. E riguardo Dove Andare, appunto, è una canzone che parla di scelte, no? E all'interno della tua carriera musicale o anche personale, sono state delle scelte che magari avresti a posteriori, avresti detto forse quella volta avrei voluto fare diversamente, oppure invece no?
1: Io penso che non ci sia una singola persona al mondo a cui non è successa questa cosa, no? Di pensare, cavolo, a saperlo, il senno di poi. Però in generale penso che il mio percorso sia stato molto, molto naturale, molto, molto vero. Cioè io mi sento molto in pace con quello che è successo nella mia vita, con quello che è successo nella mia breve carriera artistica. Quindi non tornerei indietro su nulla. Anche le cose che mi hanno fatto molto male comunque mi hanno insegnato ad affrontare certe situazioni in una maniera differente. Quindi se non l'avessi vissute, oggi non avrei questo tipo di consapevolezza, questo tipo di serenità a riguardo. Quindi no, non cambierei, non tornerei indietro, non cambierei nulla.
0: Bene, è una cosa molto bella quella che hai detto. Poi volevo chiederti una cosa: hai fatto uscire appunto Maltempo, che è con Emma Nolde. Come è nata questa collaborazione per questa canzone?
1: Ma io lei l'ho conosciuta andando ad un concerto nelle Marche nel 2021, credo, estate 2021. E mi ricordo fu un concerto allucinante. Io non la conoscevo, mi ha portato un mio amico. Mi ha detto: senti questa ragazza quanto è brava. Mi ha fatto sentire Toccaterra, che è il suo primo EP. Io mi sono innamorato e siamo andati a sentirla. E lei fece questo show devastante in duo. Lei, chitarra e il suo batterista, con delle sequenze, ma sembrava un live full band di livello altissimo. Quindi niente, finisce il concerto e io e questo mio amico andiamo tutti timidini sotto il palco a presentarci, tipo a dire: ehi, bellissima questa cosa. E niente, lei fu super carina e finì un po' lì. Poi io l'anno dopo ho fatto X Factor e quando ero lì dentro, prima dei concerti, prima dei live, il giovedì sera, mi chiudevo sempre in camerino, mettevo le cuffiette e ascoltavo Toccaterra dall'inizio alla fine. Dura tipo 25 minuti, erano i miei 25 minuti di pace interiore per accettare quello che stava per arrivare. E quindi un giorno, per l'ennesima volta dopo averlo fatto, mi sono sentito di mandarle un messaggio in cui la ringraziavo perché inconsapevolmente mi aveva aiutato in questo percorso. E da lì abbiamo cominciato a fare delle chiacchiere e una volta che sono uscito da X Factor ci siamo visti praticamente subito, un mese dopo, e il primo giorno che ci siamo visti abbiamo scritto Maltempo, questa canzone. Lei è venuta a prendermi alla stazione di Empoli, lei è di vicino Empoli, e siamo andati a casa sua, e ci siamo seduti al piano e abbiamo scritto Maltempo. È stata proprio una cosa... In realtà lei aveva questa strofa iniziata, quindi l'inizio del brano era una sua idea, e poi mi ha aperto le braccia, mi ha accolto in questa canzone, quindi l'abbiamo portata dove è adesso.
0: Perfetto, molto, molto bene. Volevo farti un altro paio di domande su alcune canzoni che però non sono ancora uscite, quindi volevo chiederti appunto riguardo la canzone Il mondo che vorrei. Appunto, tu come lo vedi questo mondo che vorresti? Cioè, nel senso, come lo interpreti nella canzone, diciamo?
1: Il mondo che vorrei parla di un mondo ideale irraggiungibile, perché nel mondo che vorrei io sarei una persona diversa, perché non avrei i miei difetti, sarei perfetto, non sbaglierei mai. e tutti, e come io sarei diverso, il mondo lo sarebbe, e quindi perderemmo tutti la nostra unicità, e quindi dico, nel mondo che vorrei non mi riconosco, perché senza i nostri difetti non siamo più noi stessi. Quindi è un po' quasi una è un po' un'accettazione della propria unicità, e del fatto che appunto non sempre dobbiamo martoriarci per le nostre caratteristiche che riteniamo difetti o negative, perché magari ci saranno anche delle persone che riusciranno ad apprezzarli, e in primis dobbiamo essere noi a farlo, perché altrimenti appunto non saremo noi stessi. Quindi è proprio una è una canzone in cui cerco di convincermi che vado bene così.
0: Perfetto, molto bello. Volevo chiederti un'ultima domanda riguardo le canzoni che appunto non sono ancora uscite, riguardo a Task, se ce ne vuoi parlare, che appunto è una canzone che appunto rispecchia il nome del disco, e volevo farti una domanda riguardo questa canzone qua. Ce ne vorresti parlare un pochettino?
1: Sì, Task è un pezzo centrale nel disco, sia a livello di titolo sia a livello di posizionamento, è proprio un po' il nucleo, ed è, a me diverte molto il fatto che una canzone così apparentemente distante dal resto del disco sia poi quella che forse è stata più centrale nella realizzazione di questo. È un pezzo che ho scritto quando ero molto arrabbiato con il mondo, ed ero arrabbiato anche con me stesso, perché non riuscivo a vivermi le cose in maniera serena. Ho affrontato un periodo abbastanza difficile, abbastanza buio. Fondamentalmente è un pezzo che parla di depressione. Però quel punto lì in cui arrivi a non voler più uscire di casa, non voler più parlare con i tuoi amici per paura di ammettere a te stesso quello che sei diventato, quello che ti sei lasciato diventare, è senza dubbio il punto più basso. Cioè, quando arrivi al punto di non poter neanche ammettere quello che sei, o implodi, o comunque ti dai una spinta dal fondo e cerchi un po' di risalire. E quindi quello è stato il punto in cui ho un po' accettato che le cose dovessero cambiare nella mia vita. Poi fa strano parlarne così, senza sentire la canzone, però ecco, è un pezzo molto arrabbiato, ma che alla fine no, guarda, stavo per dire che alla fine trova una sua pace, ma forse è l'unico pezzo che è estremamente negativo dall'inizio alla fine, e quindi ci sta, rispecchia un po' quel momento lì.
0: Poi volevo farti una domanda. Ho notato all'interno delle copertine, sia dell'album che dei singoli usciti, che c'è questa preponderanza di questo colore blu molto scuro, blu mezzanotte, se non vado errato.
1: Sì, diciamo blu.
0: Blu. Perché hai scelto questo colore qua? Nel senso, ha un qualche connessione con l'album, oppure è una scelta veramente...
1: La cosa principale è che è un colore che ho riscoperto, perché io odiavo il blu da piccolo, perché per un motivo molto molto banale, ovvero che mia madre mi vestiva di blu, e io quindi a un certo punto ho avuto una fase di ribellione e ho detto no, basta, odio il blu, nero, vai col nero. Quindi fase ragazzino yo-yo, ribellino, full black, al massimo un po' di bianco, basta, non mi mettere addosso dei colori, figurati il blu che è elegante, che è raffinato, che è malinconico, che ha tutte queste sfumature di emotività che io non voglio accettare, perché io sono cool, quindi nero e bianco perché io sono estremo, io. E quindi niente, poi a un certo punto mi sono reso conto che è un colore incredibile, e poi rappresenta, credo, appieno la... In generale volevo che il disco avesse un colore, e quindi quando ho cominciato a pensare al colore che potesse rappresentare l'emotività che c'è all'interno del disco, è stato chiaramente quello, il blu, perché appunto ha dentro la malinconia, ma non ha non è quella sfumatura di blu buio che ti nasconde le cose, è un blu abbastanza acceso, è un blu, chiaramente non è un verde, no, che ti dà speranza, però è un blu colorato, è un blu bello, a me mette molta serenità quel blu, quindi quando guardo la copertina del disco e vedo quel blu, dico va bene, è giusto, è lui.
0: Per chiudere un attimo l'intervista, volevo chiederti se oltre al disco che esce appunto venerdì 29 maggio, yes, ci sono date in programma o...
1: Per il momento abbiamo annunciato l'unica data a Milano, il 19 giugno, mm-hmm, al Festival di Siamo Magazine, sarà una data molto figa, c'è una lineup incredibile, ci sarà il DJ set di Finaltea, poi i Delicatoni e credo anche un'altra apertura che non so se hanno ancora annunciato. Comunque ecco, sarà un concerto molto divertente, in realtà non vedo l'ora, sarà al Magnolia, quindi è un bel posto, quindi ecco, per chi è di Milano ci vediamo là.
0: Perfetto, allora volevo ringraziarti per averci concesso appunto l'intervista.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Volevo chiederti appunto dove ti possono trovare sui social o su...
1: Beh, io sono Baltimora, Baltimora con due A su Instagram, se Instagram ci vuole abbastanza bene da mostrarci, e Baltimora normale su Spotify e YouTube, insomma tutti i soliti posti, siamo un po' dappertutto.
0: Perfetto, grazie.
1: Mi dovrei fare Twitter, ex, forse.
0: Perfetto,
1: grazie.
0: Voglio ringraziarvi tantissimo per aver partecipato all'intervista. Ringraziamo gli amici di Pizz per averci ascoltato. E niente, aspettiamo il tuo disco venerdì 29 maggio. Allora,
1: in tasca il 29. Ciao, ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: I Che Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton, la più bella musica live suonata per Poliradio, la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission Series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital Humanities. Fundamental of Communication Networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building Design for Tropical Climate Series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo!
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
11: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
12: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
13: Mi sento già molto più grande.
14: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: Polly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: 17.01 sta per andare in onda l'ultima puntata del semestre di Poli Opposti.
2: Oh, eccoci qua, eccoci qua.
1: Bentornati miei carissimi radioascoltatori,
2: benvenuti, bentornati in Poli Opposti.
1: Esatto.
2: Eccoci, dopo settimane di assenza,
1: di
2: caro Enrico, siamo tornati.
1: Dobbiamo dire però, adesso io voglio scusarmi con i nostri ascoltatori e i nostri fidelizzati del nostro bellissimo programma. Non per colpa nostra, però la maggior parte delle
2: vero,
1: volte.
2: È vero, perché cos'è che era successo?
1: Perché noi avevamo in mente una puntata speciale di Poli Opposti per tutti dentro, ma quelli di tutti dentro ci hanno balzato ben tre volte.
2: E quindi mandiamo questa frecciatina ai nostri amici di tutti dentro, ma non ci siamo neanche presentati. Enrico, le buone maniere dove sono finite? Io
1: giusto,
2: sono Teresa.
1: In regia è con me e dall'altra parte dei monitor invece c'è Enrico, ma abbiamo anche un ospite oggi. Presentati.
3: Ciao a tutti i poliascoltatori, io sono Ettore, sono un nuovo arrivato all'interno della Poliradio.
1: Siamo qui per svezzare Ettore e portarlo nel programma più confusionario, dove si litiga meglio.
2: Esatto,
1: di
2: cioè direi che la prima volta in onda poteva essere qualsiasi programma, qualsiasi cosa. Hai scelto questo e noi siamo onorati di questa tua scelta. Allo stesso tempo ci preoccupiamo per quello che potrà succedere, ecco. No, potrebbe venirti voglia di tornare ad andare in onda, potrebbe venirti voglia di non venire mai più, potenzialmente.
1: Nel caso daremo la colpa a tutti dentro.
2: Esatto, colpa di tutti dentro, colpa di tutti dentro. Ma quest'oggi noi appunto ricordiamo le vecchie glorie, come appunto il grandissimo programma Tutti Dentro, ma non solo. Quest'oggi ricordiamo appunto anche altre glorie, altre diciamo questioni e cose nostalgiche. E non sto parlando di
1: fascismo.
2: E non sto parlando di quello, caro Enrico. Non si dice.
1: Scusa.
2: Con nostalgia intendo la questione un pochino più quella che sta, un fenomeno che sta avvenendo un po' in questo periodo, ovvero quello della ricerca continua del vintage, del precedente, perché stiamo avanzando così velocemente all'interno della tecnologia, all'interno dei diversi ambiti appunto tecnologici, ma anche della vita in generale, che quasi tendiamo a cercare quello che prima c'era.
1: È un po' anche una sorta di voglia di andare a rallentare in quella che è la vita frenetica di tutti i giorni, che sta andando avanti, che letteralmente ogni giorno quello che è successo il giorno prima praticamente è obsoleto, e quindi la gente, per rallentare un attimo, prendere fiato in questa situazione di corsa continua, va a rifugiarsi nel passato dicendo si stava meglio quando si stava peggio.
2: Esatto.
1: Le solite frasi fatte.
2: Enrico, tra l'altro, ti dobbiamo confessare, Ettore, che molto spesso
1: non devi
2: spoilerare, molto spesso in puntata capita che lui dica una cosa del genere, tipo un modo di dire da boomer, e quindi è usanza dargli del vecchio.
1: Boomer o non boomer, io però ricordo sempre ai nostri amati ascoltatori che ci possono dire se sono effettivamente boomer o no, e direte tutti di no, ovviamente, scrivendoci o su Telegram al chiocciola Poliradio Bot o su WhatsApp al 320-320-5652, chiamandoci al telefono allo 0223992475 se vi piacciono i numeri dispari, 76 se vi piacciono quelli pari, oppure potete ammirare i nostri bellissimi facini su twitch.tv/poliradio.it. La sub con Amazon Prime è gratuita.
2: Sì, lo dice spesso anche questo.
3: Okay, io preferisco i numeri pari comunque.
1: Bene, allora
2: chiamiamo il 76. Perfetto. Chiamiamo il 76, ma chiamateci come preferite, ragazzi. Se come Ettore vi piacciono i numeri pari, va bene il 76, se no bene anche i numeri dispari. Caro Ettore, cosa ti aspetti da questa puntata?
3: Allora, da questa puntata devo dire che mi aspetto, parleremo principalmente un po'. Allora, la prima cosa che mi è venuta in mente, appena avete parlato magari di nostalgia a livello tecnologico, robe così, un po' tutte i revival che stanno accadendo ultimamente in questi ultimi anni, tipo ho notato molto, secondo me, dal periodo post-Covid, che molti noi giovani, diciamo dai 18 fino ai 25-26 anni, che insomma iniziamo sempre di più
2: e noi giovani,
1: noi
2: tu
1: giovani,
2: sei già fuori,
1: no, 25-26 anni, vaffanculo, sono
3: mi sono dimenticato
1: dentro,
3: di chiedere effettivamente
1: no.
3: Quanti anni
1: sono
3: hai,
1: dentro,
3: Enrico?
1: Sono dentro, ne ho 25, quindi
2: di veramente quindi insomma
3: parlo dei giovani insomma.
2: Esatto.
4: Ci gode.
2: esatto
3: Insomma,
2: i giovani Enrico, tu non ci sei.
1: Non vorrei dire.
3: C'è una fine a tutto.
2: Esatto. Ma tu, Ettore, quanti anni hai?
3: Io ne ho 23, ne compio 24 a settembre.
2: Ah, lui sì che è un giovane.
1: Anno di differenza.
2: Ma chi se ne frega? Io quindi sono la più piccola in questo momento, perché ne ho 21, ne devo fare 22. Okay. Sì. Ma bando alle ciance, perché noi, insomma, stiamo parlando di noi, stiamo parlando un po' egocentricamente, appunto, di quello che interessa a noi. Ma cosa interesserà i nostri ascoltatori? Ce lo potranno dire tramite i contatti che abbiamo detto prima. prima, ma allo stesso tempo potranno ricordare con noi le vecchie glorie e il passato. Ascoltiamo Overnight di Parcels.

0: Che mood proprio sognante, proprio notturno, questo è il momento migliore in cui ti devi far cogliere dai momenti di nostalgia e piangi per le decisioni passate che non hai preso.
1: In che senso? Quali
0: molto
1: decisioni?
0: Pesante.
1: Quali decisioni?
0: Tutte.
1: Rimpiangi tutto della tua vita?
0: No, tutto no.
2: Però cosa ci devi dire?
0: Diciamo che la sera è il momento in cui di più ti fai prendere dalla nostalgia, che ripensi magari a una situazione un po' particolare, ascolti quella musichina che soprattutto ti
2: Oppure sai quando, anche tipo magari quando stacchi, non lo so, da lavoro, dall'uni e torni a casa sui mezzi, magari anche lì un momento...
0: E dici, perché mi sono iscritto al Politecnico?
1: Mamma mia. Quelle scelte lì, insomma, sono quelle che più, sulle quali più rimuginiamo, ecco, in questi momenti. Tra l'altro, a proposito di musica che si ascolta in momenti in cui ti viene un po' la nostalgia, che tipo di musica ascoltate voi? Perché la musica triste mi sembra troppo, cioè, una scelta troppo banale per questi momenti.
0: Allora, io ho una playlist per
1: c'è una playlist per quando sei triste.
0: Si chiama Midnight, immaginate perché.
1: No, crazy, comunque tu che fai la playlist per quando sei depresso.
0: Io faccio una playlist per qualsiasi cosa.
1: Mamma mia.
2: Me lo aspettavo.
1: Dici che guardando Enrico a pelle, dici questo
2: un
1: fa.
2: Un pochino sì.
1: Questo fa playlist.
2: Un pochino sì.
0: Ho preso proprio tutte quelle cose che ti fanno mettere quel mattone nella pancia per dire sono una persona orrenda. No, abbiamo per esempio gli XXXTentacion con Fuck Love.
1: Non ho capito assolutamente niente di quello che hai detto.
0: Abbiamo Fuck Love di XXXTentacion. Di Joji. To Love di The Weeknd, Future di Billie Eilish.
1: No, io non voglio minimamente pensare di avere un momento depresso come il tuo o comunque spero che tu non sia depresso nelle mie circostanze, perché altrimenti mi metto a piangere anch'io. Cioè, se ti metti sta playlist, mamma mia.
0: No.
1: L'obiettivo deve essere tirarsi su di morale in questi momenti. No.
0: Io sono tipo, devo morire ancora peggio. Cioè,
1: davvero?
0: Devo vivere la nostalgia proprio nel pieno. Prendere come un tir, come un cervo sulla tua strada.
2: Beh, ma magari nostalgia non significa semplicemente solo essere depressi, ma magari anche commuoversi un po' di tempi magari un po' andati, perduti, ma comunque sei felice. Sai proprio la classica frase: piangi perché è accaduto, non perché è finito.
1: Quella cosa cringissima che c'era tipo su, come si chiama? Dai, raga. È Tumblr, bravissimo.
3: Sì.
1: E quello praticamente, cioè, era, a parte il fatto che il social era tipo una roba super cringe, però effettivamente quello fa parte o no di questo tema della nostalgia e del passato? Secondo me
0: Tumblr è quello che ne ha di più portato il baluardo, soprattutto nell'era dei social. È quello dove trovi la maggior parte delle cose di gente che dice mi voglio tagliare le vene.
1: Sì, mamma mia, raga, cioè, ma poi tipo le frasi più cringe.

0: tipo un angelo bianco dell'anima nera, quelle robe,
1: bellissime,
0: la
1: raga. Sono una principessa,
0: capito? Tu ti lasciavi col fidanzato, la prima frase che mettevi era: sono una principessa, nata principessa, cresciuta guerriera. Mi certamente
2: hanno,
0: non
2: una principessa tu, Enrico.
3: No, cioè, mi hanno buttato nei nuvoli, okay. Sono uscito,
0: mi hanno buttato, cioè, capito, proprio assurdo questa roba qua, cioè, e tra l'altro queste frasi poi non so per quale motivo sono ritornate, ad esempio, su Pinterest.
3: Ah sì, ma, però, cioè, vabbè, dai, Pinterest
0: in modo più controllato, più estetico,
2: più blando.
0: Esatto, okay. Su Pinterest io ad esempio cerco le nail inspo, le inspo per le unghie, quindi c'è, cioè, insomma, lì vabbè.
2: Io i tagli di capelli, puttana, quindi
0: signora. I tagli di capelli, sì, sì. Grande, vedi, Pinterest è l'uso corretto. Tu, Enrico, per cosa utilizzi?
3: Per cosa utilizzo Pinterest? Per idealizzare,
0: per cercare canzoni triste?
3: No, per idealizzare sulle case del futuro, sai, quelle cose tipo piante, legno, libri, sì, sì, lampade,
2: quelle combinazioni
3: strane,
2: un po', okay.
0: Sì, sì, sì, tipo sistema la casa,
3: sì, design a caso,
0: capito, carino,
3: disordine ordinato,
0: carino, no, che ci sta.
3: Nel mio caso sarebbe solo disordine, niente ordine, però.
0: No, però in ogni caso, appunto, vabbè, c'è Tumblr, poi che altri social? Musical.ly
2: era tipo, ritirato fuori?
0: Era tipo il social cringe per eccellenza.
2: E poi è diventato TikTok.
0: Esatto,
2: comunque.
0: È rimasto cringe come Musical.ly oppure no, secondo voi?
3: Peggio,
2: sì.
0: Peggio?
3: No, oddio, non,
0: no,
3: lo,
0: raga,
3: oddio,
0: per me no.
3: Non lo so, per me Musical.ly però rimane la mia sorella che fa i balletti in camera.
0: No. Musical.ly è letteralmente tipo il per 2.5, i video, i balletti in per 2.5 ci sono quelle che fanno ok, dai raga, cioè, scusate.
2: Sì, ok, ho presente.
0: Per me
2: bianco e nero, magari,
0: sì,
2: anche
0: totale,
2: che muovono il cellulare.
0: Ah sì, poi rallentatore, tipo, raga.
3: Vogliamo,
0: cioè,
3: parlare però della cosa più nostalgica del mondo, Retrica, signori.
0: Retrica, ma cosa hai tirato fuori?
3: Era questa, madonna mia, mi ha tumato le orecchie con questo sound effect, grazie.
2: Rifallo dopo, magari.
0: Appena non se l'aspetta, tipo, sì, sta, sì, parlando, sì. Va bene.
3: Io,
0: vabbè.
3: Dire, io sono malato, rimanete, in questo momento, rimanete, mal di testa, però questa
0: rimanete donna collegati, che così a me facciamo fare un jumpscare a Enrico di quelli seri.
3: Retrica era questo programma che utilizzavano le mie compagni di classe alle medie, quindi quando io avevo 13 anni e voi due eravate ancora nell'utero di vostra madre.
0: Oddio, molto, aspetta, facciamo un attimo un calcolo. Quando
3: 13
0: tu avevi 13 anni eri quindi in...
3: Che vuol dire? Ero
0: in che classe? In che classe?
3: Aspetta, 11-12 anni ero tipo seconda media.
0: Seconda media. Io ho 11-12, cioè quando tu avevi 11-12 anni
3: appena
0: ero...
3: finito la materna.
0: Ero tipo in terza elementare, forse?
2: No, mi sa un po' indietro.
3: Un
0: po' seconda?
3: Prima.
0: Sì, forse un
3: 4
0: po'
3: anni prima.
0: Fa miseria, sì. Allora sì.
3: Proprio piccola.
0: Questo calcolo, tra l'altro, l'ho fatto col mio ragazzo che è del 2000 e tipo quando lui ha iniziato le superiori io ero in quinta elementare.
2: Cazzo.
0: E raga, sì.
3: Polizia?
0: Letteralmente, no, aspetta, vabbè, che arriva, aspetta che arriva. Aspetta che arriva, non la trovo.
3: Non arriva.
0: Non arriva. Non arriva. Meglio così, meglio,
3: vabbè,
0: così.
3: Meglio, non è arrivata la
0: meglio pula. Meglio che non arrivi, sinceramente, perché appunto, essendo attualmente il mio ragazzo, preferirei, insomma, starci ancora senza che la polizia mi venga a prendere, no? Ma quale canzone se non questa, caro Enrico, per ricordare i vecchi momenti, vero?
3: Sì, anche se non è proprio questo il tema, però ne parliamo dopo, dai, ne parliamo dopo.

0: d'obbligo per noi mettere i Tame Impala con My Old
1: Ways. Tame Impala?
0: Tame Impala.
1: Hai detto io.
0: Allora, non rompete i coglioni. Lo so, è il progetto solista di Kevin Parker, ma sul palco sono sei. Quindi
1: spiegaci,
0: non
1: Nana, spiegaci un po' cos'è, perché hai detto i Tame Impala.
0: Perché
1: non
0: nascono
1: Impala
0: come gruppo psichedelico fino ai primi due album, poi già dal, a partire dal secondo album in studio, quindi non Inner Speaker, ma l'onerism loro, cioè Kevin Parker ha iniziato a imporre la sua visione sulla musica. Da Currents in poi il progetto è di Kevin Parker, ma comunque ogni qualvolta che si esibiscono live sono in sei sul palco, quindi permettetemi di dire i Tame Impala andate tutti a fanculo.
1: Wow,
2: assolutamente,
1: l'ha detto,
3: va bene.
1: Va bene, va bene, alziamo le mani, anche il nostro amico Carlo Conti alza le mani, ecco. Allora, ma stavamo parlando appunto di mode che ritornano, insomma,
2: revival,
1: esatto, tutta quella questione lì, ecco. Allora, il fatto è che si è notato un certo pattern nei confronti della moda che torna. Senti qua, nel 2019-2020 andava di moda gli anni 80, quindi un po' l'ambient, le vibes degli anni 80.
2: Mm-hmm, sì.
1: Nel 2021-2022 gli anni 90, okay. E proprio adesso, dal 2024 in poi, quindi 2026 anche, tornano le mode anni 2000 e 2010. Tant'è vero che, non so se avete visto tipo su TikTok una certa moda, tipo torniamo nel 2016.
0: Sì, un botto.
1: E Justin Bieber che suona al Coachella, e quindi nel 2016,
0: ma anche trova gente che manda, che dice il 2016 è il miglior anno della mia vita. Ragazzi, io avevo 15 anni, ero un cazzo di liceale di merda, sfigatissimo.
1: E non è stato l'anno.
0: Non voglio ricordarmi di quegli anni, grazie. Cioè, al massimo
3: mamma
0: mi ricordo. Io so dei bei ricordi, me li ricordo quelli delle elementari, quando ero all'inizio.
1: Tu ti ricordi le elementari?
0: Sì, un botto.
2: Anch'io, un pochino sì, me le ricordo pure io.
0: Ma come momento era bellissimo. Cioè, più che altro non è che mi ricordo le elementari di per sé, ma mi ricordo la sensazione, il fatto di stare in ricreazione e pensare a giocare ai Pokémon.
1: Ti ricordi quello che facevi.
0: E mi immaginavo con i miei amici andare persino a catturare Pachirisu nel cortile della classe. Cioè, è questo che mi ricordo.
1: Queste sono cose che potete capire voi. Cioè, io mi piacevano i Pokémon, ma non fino a questo livello.
2: Io ho perso un po' interesse, lo ammetto. Però
0: no,
2: comunque.
0: Vabbè, ma pure io, però quello che dico è l'affetto che avevo nostalgico. In questo punto io parlo di nostalgia, di questi momenti in cui mi ricordavo delle condivisioni con i miei amici, dei pomeriggi passati a giocare al Nintendo DS, a giocare alle carte. Bellissimo, cioè
1: sì,
0: sono queste
1: sì,
0: le cose
1: sì,
0: belle. Invece che stare rincoglionito su TikTok a scorrere reel.
2: Raga, È arrivata la boomerata.
1: È arrivata.
2: Però
1: è arrivata,
2: sono d'accordo con lui, posso dire.
4: Io mi incazzerò,
1: È arrivata la. No, questo sei tu che dici appunto che ti incazzi.
2: Tra l'altro il Nintendo DS o 3DS, che
0: bellissimo,
2: comunque era l'unica console con cui giocare effettivamente ai videogiochi.
1: Beh, l'ha detto. Tra l'altro anche lì il Nintendo DS è tornato di moda.
2: Sì,
1: nelle classi,
2: modo,
1: quando tipo adesso alle superiori hanno tolto i telefoni dalle classi, la gente ripescava le peggio cose. Ha ripescato il Nintendo DS, ha ripescato la PS, come si chiama
0: la
1: quella?
0: PS Vita.
1: Non era la PS Vita?
0: Quella è quella dopo, è la seconda.
1: Ok. Io mi ricordo la PS Vita, non la PSP.
0: Perché è un anno più.
2: È il gap generazionale.
1: Wow! È proprio il gap generazionale. È brutto a dirsi, ma nonostante appunto ci distanziamo di pochi anni, effettivamente qualche differenza c'è.
0: Ma è come quando il mio amico per la prima volta ha preso il Nintendo 3DS, che aveva quel 3D osceno, bruttissimo,
2: vero,
0: che non
2: funzionava,
0: ce n'era soltanto mal di testa, però faceva figo averlo.
1: Certo.
2: Io ce l'ho ancora, ogni tanto lo accendo e lo provo e dico no, mi dà ancora fastidio, cioè non...
0: Indovina perché ho preso un 2DS.
2: Ecco,
0: perché tanto è inutile, quindi.
1: Però era carina la inspo appunto di mettere il 3D, cioè nel senso era una roba innovativa.
2: Ma in generale il 3D era innovativo, però secondo me pochi lo apprezzavano veramente, tipo quando è uscito il 3D al cinema.
0: Mamma mia,
2: ricordo quel periodo.
1: Gli occhiali.
0: E mi ricordo che poi c'era ovviamente la classica scena che doveva essere inserita per forza del personaggio che cade verso lo spettatore.
1: Sì, è vero. Raga, ma cosa mi state facendo ricordare?
0: Perché
1: cioè,
0: il 3D
2: gli occhiali blu e rosso.
0: Signori,
1: sì,
0: ma io vi voglio ricordare un'altra cosa. Io sono andato tipo a Mila Bilandia e c'era il cinema in 4D, perché c'era lo spruzzino che ti faceva a un certo punto lo spray.
1: Quello è il 4D, perché appunto ci
2: perché
1: sono
2: anche la sensazione oltre che la vita.
0: Ma tra l'altro
1: l'ha detto
2: a gratis.
1: L'ha detto. E tra l'altro c'è la cosa divertente di quelle robe dei cinema 4D era tipo le sedie che si muovevano,
0: quante cose per rubarci soldi.
1: Mamma mia, tutto quanto.
2: Però
1: per
2: ci siamo divertiti, ammettiamolo.
1: A voglia, ma ci divertiamo tantissimo con queste cose. Io tipo ad esempio in qualche Luna Park vedo ancora qualche cinema del genere. Sì. Secondo me rimangono attuali.
0: Devono in qualche modo mantenere quello spazio utilizzato e non farlo ammuffire.
1: Quindi dici, vabbè, piazziamoci il cinema 4D che fa contenti un po' tutti.

0: Physical di Dua Lipa appunto ci ha riportato un po' nelle vibes degli anni,
1: 80.
0: 80
1: sì,
0: diresti?
1: Tutta la vita.
0: Sì, dai.
1: Sì, dai.
0: Forse anche un po' 90? No, un po'
1: un
0: troppo.
1: Un pochino, qualcosina, però
0: okay, okay.
2: Facciamo 1989,
0: dai. Esatto. Oh, e l'ha detto. Molto bene, molto bene. Quindi 1989. Detto questo, a proposito di musica, appunto di tendenze per quanto riguarda il tornare indietro anche musicalmente, tra l'altro introduciamo il nostro nuovo ospite che mi sta guardando così. Ciao Gabriel.
3: Ciao Teresa, che bello ritornare in onda dopo tantissimo tempo, grazie di tutti gli applausi che mi servono.
0: Oh, eccoci, come stai Gabriel?
1: Che mi servono?
3: Sì, certo, scusami, in una giornata non ti possono servire degli applausi, non voglio passare. Aia, non voglio passare tutta la puntata a parlare di questo, quindi parleremo invece di Poli Opposti, questo bellissimo programma in cui.
0: Ma io ti volevo chiedere come stavi, non
3: come
0: ti preoccupare.
3: Sto leggendo la domanda.
0: Eh?
3: Sto schivando la domanda in un modo molto palese.
0: Va bene, allora andiamo avanti, d'accordo. In ogni caso, appunto, stavamo parlando di tendenza musicale precedente. Avete altri esempi in mente di canzoni che rimembrano il passato?
1: Tantissime, ma tipo? In verità in questo periodo è un periodo dove gli anni 80 stanno tornando tantissimo di moda, a partire già dal tizio che ha fatto questa base, ovvero Bruno Mars, che in più volte
2: Questo tizio a caso, insomma.
1: Questo tizio si è ispirato a Michael Jackson e in generale ha cercato di ricreare, diciamo, la figura di Michael Jackson ai tempi d'oggi.
0: Un po' c'è riuscito, posso dire?
1: Sì, abbastanza. Però secondo me la differenza sostanziale con Michael Jackson è che Michael Jackson era una cazzo di macchina da guerra e ogni 2 anni usciva con un album nuovo. Lui ce ne mette 128 per fare uscire un nuovo album.
0: È vero, però quando lo fa, lo fa.
2: Spacca.
1: Oddio, anche se con l'ultimo lavoro.
0: Dici che non ti è piaciuto?
2: Qual è l'ultimo lavoro, scusate?
0: È Romantic, come si chiama? Raga, no, non dovevate chiedermelo, non ne ho la minima idea.
2: Cerchiamo bene,
0: dai. Allora, Bruno Mars, perché io devo andare al concerto tra l'altro il 14
1: maggio?
0: Giusto per The Romantic si chiama.
1: The Romantic,
0: ma sono troppo forte. Sbagliato o no?
1: Sono fortissima.
0: Applausi.
1: Guarda che autoreferenziale, mamma mia.
0: Voglio dire, in ogni caso a me è piaciuto quell'album, c'aveva delle tendenze un po' latinoamericane, un po'.
1: Sarà quello che non me l'ha
0: fatto
1: digerire bene.
0: Quello che non ti è piaciuto, insomma. Vabbè. In ogni caso, appunto, penso che la ricerca di Michael Jackson sia stata portata anche avanti da No, stavo per dire una cavolata.
2: Dai, qual è
1: dilla.
2: La
1: dilla.
2: Il
1: coraggio.
2: Sì.
0: The Weeknd.
1: No, sì, assolutamente.
2: Un pochino, sì.
1: Dai, Blinding Lights, tantissimo.
0: Beh, sì, effettivamente.
2: Se vogliamo parlare più della strumentale, allora, in quel caso, magari degli strumenti utilizzati.
0: Perché vocalmente sì, c'ha gli acuti anche, cioè c'ha comunque una voce molto particolare anche lui, però non mi piace accomunarla a quella di Michael.
2: No, allora, per quanto riguarda la voce, no, però magari, ripeto, sulla strumentale, sugli strumenti utilizzati, che siano digitali o analogici. Si potrebbero trovare delle somiglianze con quelli di Michael Jackson, ovviamente in chiave moderna.
0: Se per
1: questo anche Dracula dei Tame Impala è molto thriller.
0: Esatto, l'avevamo detto. Ma voi l'avete visto il film di Michael Jackson che è uscito adesso al cinema? Perché
1: no,
0: secondo me
1: mi sono rifiutato di vedere i biopic.
0: Perché? Gabriel, perché tu non l'hai visto?
3: Io non l'ho visto perché non vado spessissimo al cinema e perché i miei taste di musica, il mio interesse musicale è pari a quello della telecamera che vedi lì in alto a sinistra.
0: Ovvero?
3: Nullo.
0: Molto bene. In ogni caso, cioè, secondo me se non ti quel film lì piace, se ti piace Michael Jackson e la musica. Tu perché ti sei rifiutato di
1: Mi sono stancato dei biopic.
2: Pure io come Enrico.
1: Cioè,
2: sì, proprio per
0: il rifiuto nei confronti.
1: In verità anche già il film dei Queen, quando l'ho visto ero tipo "Ma cosa sto guardando?".
2: No, perché quello a me è piaciuto, dai.
0: Anche a me.
1: Però allora partiamo da non è che non mi è piaciuto il film, però è che cosa sto guardando? Nel senso, sto guardando il live del concerto, una riproposizione live del concerto, mico andavo a guardare il concerto originale.
0: Ho capito. Vabbè, però lo portano al cinema, l'hanno voluto veicolare.
1: Non lo puoi portare al cinema restaurato in 4K?
0: No, perché?
1: Perché no?
0: Ma perché quello diventa la riproduzione.
2: Diventerebbe un docufilm.
0: Esatto.
1: Scusa, il biopic che cos'è?
0: No, il biopic è prendi degli attori che cercano di interpretare delle persone
1: per cercare di raccontare la storia. Quindi è un docufilm.
0: Ma non è solo quello. Ma non è solo quello lo scopo della biopic. Cioè,
1: no, è anche riportare i soldi
2: Allora se la vogliamo mettere così.
0: Ma perdonami, cioè, una persona non può fare un film che altrimenti è solo per guadagnarci. Magari, cioè, sei impegnato il regista. Fallo tu. tu un film sui Queen, Amoni?
1: Va bene, cioè.
0: Scusa.
1: Ma non si è inventato nulla, ha preso la storia, l'ha un po' romanzata, ha fatto il momento di difficoltà per il cantante, il momento in cui poi c'è il tizio della casa discografica brutto e cattivo che dice no, non ti assumo, poi subito dopo uno invece ti assumo, guarda, vieni da me e poi boom, guarda, milioni di video.
0: La romanticizzano. Vabbè, la romanticizzano.
2: Un po' come il film di Elvis, cioè alla fine.
0: Anche, esatto, esatto.
2: Non è, allora, molto bello, anche perché se non sbaglio è lo stesso regista.
0: Sì,
2: però,
0: è lui,
2: ripeto,
0: che fa tutte queste cose.
2: Sì, esatto. Però è proprio, secondo me, lo
1: tipo
2: stile
1: l'unico.
0: Ma ci mette anche dell'impegno nella scenografia, nei colori, nel riprese.
1: Certo, copia bene.
0: Ma Enrico, ma scusami, ma puoi essere così cinico?
2: Scusa,
0: però
2: questo cinismo mi piace.
0: Cioè,
1: però
0: no,
1: posso dire una cosa, la parte dei Queen, il concerto finale, che me lo fai uno a uno, perché devi fare le movenze esattamente come quelle di Freddie Mercury, perché sennò i fan di Freddie Mercury ti dicono actually it's not accurate enough.
0: Ma tu stai facendo l'actually in realtà, perché tu sei tipo lì, ma no, ma scusami, Ettore mi sta indicando a darmi ragione, tu stai facendo l'actually in questo momento perché dici no, ma actually dovresti mettere il concerto originale, non fare il film su
1: in cui sì, in 4K. perché se tanto me lo devi rifare uguale,
0: no, in 4K esatto,
1: cioè, no, perché sto dicendo che se tanto mi devi fare il concerto,
0: ma non hanno fatto il concerto uno a uno.
1: Come no?
0: No. L'hai visto o no?
1: Quello dei Queen sì. È il concerto uno a uno.
0: Ma non è che c'è solo il concerto, c'è tutta la storia che ci sta dietro.
1: Sì, ma tutta la
2: storia.
1: Parte
2: anche del backstage, ci sono anche degli easter egg.
0: Allora io ho un'idea. Ettore, vieni a fare poi gli opposti con me al posto
1: di
0: Enrico.
1: Ti ricordo che l'ideatore di questo programma sono io, e ti posso cacciare in un momento all'altro.
3: Diciamo che non sarebbe più poli opposti, perché ti sta dando ragione, Ettore, sarebbe poli.
0: Poli d'accordo.
3: Poli d'accordo.
1: E quindi. Mamma mia, esatto, ritardo dagli anni 30 questa.
0: E torniamo appunto come un po' nostalgici anche al... Avete presente tipo le serie in cui appunto c'erano queste risate? Cioè, ad esempio...
1: How I Met Your Mother.
0: Sì, How I Met Your Mother, ma ad esempio, secondo te, che ne so, le serie come Victorious, Sam & Cat...
2: Madonna
0: sono
2: mia, me
0: bellissime.
2: Le mangiavo.
0: iCarly. Quelle lì ricercavano in qualche modo il passato in quel senso?
2: Secondo me sì.
1: Secondo me no, erano anni 2000. Cioè
2: sì,
1: erano
2: però...
1: proprio anni 2000, era una serie uscita in quel momento.
2: Ah no, allora in quel caso ok, io più che altro mi sono soffermato molto sulla parte proprio della
0: non
2: scenografia.
0: Non ti scusare, se vai contro Enrico io sono d'accordo con te, non...
2: Questo è poli opposti però moderato, ecco, insomma, vediamo un po'. E io parlavo più che altro della parte della magari scenografia, dei costumi. Vedevo veramente tutti questi colori che secondo me un po' rimandano anche agli anni 80, quindi soprattutto anche alla spensieratezza, perché io vedevo questi ragazzi mega spensierati.
1: Ecco, e qua io apro un'altra parentesi, che è una cosa che sto vedendo tantissimo adesso sui social, tantissimo, è il fatto della nostalgia per i colori. Cioè il fatto che nei giorni di adesso, con l'impoverimento dei loghi, il minimalismo, minimalismo urbano, il fatto che le case sono tutte bianche e nere, in questo modo, stanno portando al fatto a dire guardate che negli anni 2000, inizio anni 2000, avevamo tutti i colori addosso, nei loghi, da qualsiasi parte, adesso è bianco con la scritta nera finissima e il logo iper minimal che non deve avere più di due colori.
2: E là ovviamente tutti a dire genio.
0: Esatto,
2: a
0: totale.
2: Chiunque l'abbia fatto.
0: Sì, sì,
2: che
0: sì,
2: comunque
0: sì.
2: Posso dire, è sempre
0: è
2: uno stile.
0: Esatto.
3: E infatti il logo di Poliradio adesso ha un sacco di colore, se vedete.
0: È vero, perché appunto è il
1: quello per fare Rainbow Wash.
0: Si scherza.
2: Aspettavo solo il momento della soundboard.
0: Metti qualcosa, perché altrimenti veramente.
2: L'ha buttata di fuori.
0: L'ha detto.
1: È andata di fuori del puzzo.
0: Totalmente. Per citare il sommo, appunto. Chi stiamo citando?
1: Dario Moccia.
2: Ovviamente.
0: Ma per forza.
2: Dai.
0: E in ogni caso, appunto, sento arrivare un pochino un'aria di anche qui nostalgia. Appunto, ne abbiamo parlato prima del nostro caro amico The Weeknd. I Feel It Coming, feat. Daft Punk.

0: io farei un applauso, perché questa canzone secondo me è veramente molto molto molto bella, quindi un applauso da Funk e a The Weeknd, che sono usciti fuori con questa chicchetta che ovviamente strizza gli occhi agli anni 80, ma proprio mi sta dicendo chiamami da...
1: giusto un pochino,
2: giusto quel poco, no, però è comunque, cioè, a me per me rimane sempre attuale.
0: Sì, assolutamente, visto che comunque anche all'inizio degli anni 2000 è partita quella che era la wave della Vaporwave.
1: Mamma cos'è? Mia
0: la Vaporwave è un genere,
1: ancora in fissa.
0: È un genere musicale che prendeva i suoni degli anni 80 e 90 e li rimescolava per fare nuova musica. Qui, ah, tipo per esempio l'opening di Windows 98.
1: Sì.
2: Davvero?
1: Sì, sì, sì. L'ho utilizzata anch'io in una mia piccola produzione, quindi sì.
2: Ah,
1: sì,
2: sì. Ok, quindi ci sei ancora dentro.
1: Sì, questo... sì, ma più che altro... oltre a prendere, diciamo, quelle sonorità degli anni 80,
0: anche tutta l'estetica.
1: L'estetica è anche rimescolandola con un po' di apparecchiature. Non so se hai presente lo-fi, ecco.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì, sì.
1: Con quell'estetica lì.
2: Io lo uso per studiare il lo-fi.
1: È perfetto. Io ho iniziato così. È uno dei miei generi preferiti. Ho iniziato così, trovandomi, tra l'altro, secondo me. Allora, per quanto mi riguarda il periodo della Vaporwave e della Lo-Fi, secondo me si possono considerare che sono partiti più o meno nello stesso periodo,
0: sì.
1: Però più o meno nello stesso periodo per quanto riguarda il livello mainstream. Poi secondo me ognuno ha una nascita un po', una in un periodo, una nell'altro.
0: Anche
1: avevo
0: se...
1: comprato un libro che però ho regalato, quindi non ho letto io personalmente.
2: No.
1: Però comunque male. In cui ti spiegava tutta l'estetica da dove è partita.
0: Anche se io comunque aggiungerei che la Lo-Fi è comunque quel genere... un po', come posso dire, cioè, secondo me finito la fine dello studio perde un po' di senso la Lo-Fi.
2: Davvero?
0: Sì.
1: Io non sono d'accordo perché me l'ascolto anche normalmente così, però ovviamente va a gusti, sì.
2: Sì,
0: il discorso è il problema della Lo-Fi non è tanto nel genere che non si può ascoltare, il discorso è che ascolti 10 brani e li ascoltati tutti.
2: Sì, sono molto simili tra di loro.
0: Ed è per questo che secondo me vanno benissimo per lo studio, perché non ti permettono di non focalizzarti sulla musica.
2: Sì, sì, sì, è
0: mentre
2: vero,
0: invece
2: vero.
0: Se dovessi dire, vabbè, adesso mi ascolto un album Lo-Fi, alla terza canzone mi sono rotti i coglioni.
1: Okay. Beh, allora, effettivamente hanno un determinato pattern, quello è vero. Se vai tipo su YouTube ci sono 3000 video che ti spiegano effettivamente tipo come fare
0: Lo-Fi.
1: Esatto. Ecco, come fare un canzone Lo-Fi in 3 secondi e ti danno ovviamente
0: accordi di settima.
1: Sì, esatto, bravo.
0: Accordi di settima, pianoforte elettrico, batteria che fa tum.
1: Se usi se metti il MIDI come batteria, devi fare in modo che sia un po' più umanizzato,
0: sì, sì,
1: perché
0: sì,
1: sennò sei troppo
0: non
1: scandito,
0: è quantizzato,
1: esatto.
0: Lo metti
1: bravo,
0: un pochino,
1: esatto,
0: random,
1: sì, sì, sì.
0: Queste cose qua, un bassino.
2: State parlando
0: ci metti il sassofono che fa 2-3 notine, un
1: bravo,
0: basso
1: bravo.
0: Che fa
1: il sassofono però lo vedo molto più nella Vaporwave effettivamente.
0: Sì, dai, ci sta.
1: Comunque direi, per descrivere Vaporwave, sonorità anni 80 con robe tipo effetti, non so, di una cassetta stereo, di un
2: sì,
1: tape, tipo tape recorder, quelle
2: sì,
1: cose
2: sì,
1: lì,
2: sì.
1: Roba molto ovviamente e
0: Windows 98,
1: esatto, quello. E il colore principale rosa.
0: Sì, rosa, le palme, il sole, tramonto, il sole
1: e ovviamente le statue classiche.
0: Esatto, esatto, ma solo la testa.
1: Solo la testa, esatto, classicone.
2: Io me lo devo andare a cercare sto Vaporwave, perché appunto è un genere che conosco quasi zero praticamente.
1: Ti consiglio qualche playlist,
2: sì,
1: poi dopo.
2: Sì, sì, sì, basta che non sia quella depressa di Enrico.
0: No. Artista di punta, Black Banshee.
1: Totale, assolutamente. Sì, sì, sì, sono
0: e qua abbiamo capito che io e quest'uomo siamo...
2: Andrete d'accordo,
0: esatto,
2: d'accordo. C'è una stretta di mano.
0: Ma vorremmo anche dire un'altra cosa, perché un altro aspetto che è stato sottolineato spesso quando si fanno i paragoni con il passato è anche, per esempio, la questione legata al cibo. Scusate se sono fatto questo intervento proprio a gamba tesa.
2: No,
0: però era per sviare dal tema musica che comunque ci ha accompagnato
2: perché...
0: per qualche tempo.
2: Esatto.
0: E ho notato che, per esempio, la gente adesso sta incominciando a lamentarsi del fatto che quando si va al supermercato si trovano tantissimi prodotti che fanno male, che contengono tanti conservanti, zuccheri aggiunti, queste cose qua. E si faceva un paragone quando negli anni 60, faccio un esempio, ovviamente non queste persone perché sono 23 anni che muovono queste critiche,
2: eccoci.
0: Dicono si andava nelle grosserie, se non sbaglio,
2: sì.
0: e si andava a fare la spesa della frutta coltivata dal contadino, la carne fatta dal macellaio, quindi che i prodotti si poteva pensare fossero, si poteva pensare perché poi non lo sappiamo,
2: non si sa mai, però sicuramente è meglio
0: fossero più
2: che...
0: sani.
1: Sì, la spesa che fa mia madre, comunque, in poche parole,
2: va in grosseria?
1: Diciamo che è una molto fissata con queste cose, che per carità ci sta assolutamente, quindi abbiamo, diciamo, il nostro fruttivendolo
2: di fiducia,
1: ci fa anche gli sconti, quindi
2: tipo lo spacciatore, ma
1: di frutta e verdura,
0: più che altro il droghiere,
1: la drogheria,
2: ai tempi,
0: più che altro che poi questa qua potrebbe essere legato alle varie teorie del complotto, del rendere le persone stupide, o il fatto di far avvicinare la gente a un qualcosa di scadente per abituarla a quello e fargli vedere invece la cosa giusta come un premio, come qualcosa di speciale. Quindi tu vai al supermercato e i cereali sono tipo quelli che fanno cagare, che ti fanno venire il tumore al pancreas.
2: C'è scritto sul retro.
0: Il tumore al pancreas incluso, costano 89 centesimi, mentre quelli invece fighi costano 4,90 euro.
2: Certo.
0: Questa cosa qua però è una cosa che posso dire, sicuramente nel passato c'erano problemi alimentari differenti da quelli di adesso, perché adesso c'è una serie di cose, di troppi zuccheri, troppo sale, troppi conservanti,
2: troppo di troppo.
0: Però nel passato c'erano invece problemi opposti, quindi poca malnutrizione, cibi molto proteici molto spesso, perché bisognava affrontare quello che era il periodo del dopoguerra, che appunto ha portato la gente a non mangiare carne per anni.
1: Anzi, era considerato un cibo di lusso, se ci pensi.
0: Cioè, il pesce anche quello.
2: Comunque erano appunto fonte di proteine, la principale fonte di proteine, appunto, e che è dovuta, insomma, è dovuta in qualche modo essere stata sostituita dai prodotti, appunto, ai protein, che adesso chiamiamo ai protein. Sì,
0: Anche questo, che ogni cosa ha un mercato specializzato, cioè tu sei un tizio che adesso sta andando in palestra e c'è lo yogurt proteico. Ci sono le barrette proteiche, ci sono le proteine proteiche.
2: Le proteine proteiche, grandi.
0: Signori, ormai abbiamo creato questo mondo di scatole cinesi, una dentro l'altra, che per farti vendere la qualsiasi cosa.
2: È vero.
1: Cioè, è tutto concentrato magari in un'unica barretta. In un'unica barretta tu magari hai un pasto paragonabile al pranzo, alla cena. Almeno io è l'idea che ho a volte di questi prodotti.
0: Finiremo come Willy Wonka quando al Virgin, com'è che si chiama? La tizia che diventa un mirtillo.
1: Ho capito quale.
2: Ma perché diventa?
0: Perché aveva mangiato la barretta a tutti i gusti più uno, che era una cena completa con primo, secondo contorno.
1: Però lui l'aveva avvertita, aveva detto: guarda, che
0: è in prova.
1: Un test.
0: Sì,
2: è un test, non provarla.
0: E la torta con mirtilli congelato l'ha fatta diventare effettivamente un mirtillo.
1: Parlando di nostalgia, comunque abbiamo citato un film che ormai, secondo me, sta iniziando a diventare
2: è uno di quelli. È vero.
0: Che già quello però era un remake del film
2: originale. Esatto. Come se, vedi, tu dici, è il remake, è le biopic, però.
0: Guarda,
2: poi...
0: ti dico, in verità, se tu ci pensi, uno dei musical più famosi della storia, ovvero Grease, è un momento di nostalgia negli anni 70, degli anni 60 e 50.
1: Sì, vero.
2: E perché quello va bene invece questo qua?
0: Io sono
2: qua,
0: contrario a Grease.
1: Ah, sei contrario.
2: È il momento di
0: salutarci. Non è che sono contrario a Grease.
2: È stato davvero bello fare un programma con te.
0: È sopravvalutato.
2: Ma non è che... ma...
0: sì.
1: No, secondo me no. Per quanto anch'io a volte mi ritrovo a essere una di quelle persone che dice: no, questo è mainstream, quello è sopravvalutato. Io questa volta...
2: Grease.
1: Sono poli opposto a lui.
0: Io mi chiedo una cosa.
2: Poli opposto a lui.
0: Che frase è Grease? Cioè... a livello di analisi, cosa stai dicendo? Ma stai dicendo...
2: ma cosa vuol dire?
0: Ma stai dicendo... è tipo il punto. No, non è il punto, Grease.
2: È un modo di dire.
0: Ma dov'è la... cioè, perché Grease?
1: Perché secondo me ha settato un punto... per quanto riguarda il cinema di quell'epoca, in cui, diciamo, non lo so, non dico uno standard, però mi verrebbe da dire la stessa frase che hai detto te, Grease. Però nel senso, ha settato un punto nel mondo del cinema. Di che anno è, ripeti, non mi ricordo.
0: Non mi ricordo.
1: Anni 70, vabbè. Vogliamo fare una rapida ricerca.
2: Le facciamola, ma comunque
0: 78.
1: Cioè, 78. Secondo me è sempre per il fatto che è diventato un cult.
2: Esatto.
0: Sì, ma cult non è sinonimo di un bel film.
2: Ma ho capito, non ma Grease non è un bel film.
1: Qua potremmo aprire un enorme dibattito, cioè, se capito, posso permettermi.
0: Poi gli opposti due, signori.
2: Poi gli opposti parte due. Poi gli opposti, cioè, ma più che altro non sempre appunto i film cult sono dei bei film, però sono i film cult. Cioè, può piacerti o non piacerti, ma un film cult è un film cult. Cioè, non so come spiegarlo.
0: Sì, allora, sono d'accordo. È
1: che ha lasciato, ripeto, un segno nel mondo del cinema. Però,
2: esatto, però, che ha significato qualcosa, che
0: no,
2: magari ha introdotto un cambiamento.
0: Però,
2: che
0: aspetta,
1: tipo
0: no.
1: Ghostbusters.
2: Esatto.
0: Ma un cult non vuol dire che ha lasciato un segno nel mondo del cinema. Magari ha lasciato un segno nella società, non nel mondo del cinema.
2: Vabbè,
0: è diverso, okay, perché un film che ha lasciato un segno nella storia del cinema può essere non un film apprezzato dalla società. Vi faccio un esempio musicale. L'album Unknown Pleasure dei Joy Division è uno degli album più importanti della storia della musica.
1: Bello.
0: È un album che però tendenzialmente non è un album mainstream. Togli Love Will Tear Us Apart, che tra l'altro non è quell'album.
1: Sì, sì.
0: Però quell'album è un album che, se tu dici a un critico musicale, è l'album per eccellenza che ha dato il là agli anni 80. Però non è un album famoso, cioè nel senso la gente c'ha le magliette con le ondine, andate tutti a fanculo perché non avete sentito una canzone di quell'album.
2: Esatto, tu sei il tipo di persona che anche contro le magliette con sopra le band.
0: Se non le hai ascoltate, sì.
2: Però poi ti compri, cioè, però io adesso c'hai addosso Marco Cassello e cioè, scusami. Ho capito, ma allora scusami, tu puoi fare tutto quello che vuoi e gli altri no. Ma sai che ti dico?
0: No,
2: sai che ti dico? Io ti interrompo e ci ascoltiamo
1: finiamola
2: assieme.
1: Qua.
2: Finiamola, ci ascoltiamo Roy degli Idols.

0: Idols rimarranno negli annali della musica perché sono una band della Madonna, veramente.
1: Yeah.
0: E volevo fare anche questo piccolo cappello introduttivo per parlare di un programma che i miei mi hanno obbligato a far vedere qualche giorno fa, ovvero il throwback di Disco Ring, che era un programma degli anni 80 dove andavano ospiti tutti i vari cantanti famosi della musica dance elettronica di inizio anni 80, fine anni 70, inizio anni 80. Mm-hmm. La cosiddetta disco wave che l'Italia, diciamo, ha dominato all'inizio degli anni 80. E io voglio anche ricordare una cosa. Visto che i grandi boomer, ma proprio quelli boomer
1: quindi
0: ci dicono fottiti, ci dicono che non c'è più la musica di una volta, io gli farei riascoltare tutta la musica di merda che si pappavano negli anni 80, perché
2: ma state zitta.
0: Sì. Perché la maggior parte di quelle canzoni erano atroci. Tra l'altro, una cosa bellissima che vedevo è che questo programma, se tu le vai a rivedere, c'erano tutti i cantanti che hanno il microfono scollegato, i sintetizzatori non collegati a un cazzo, quindi erano tutti spenti e facevano finta, era tutto playback. E io ero tipo, boh, vabbè ragazzi, cioè veramente imbarazzante. Quindi alcune volte siamo un po' legati dalla nostalgia, dal dire ah, la musica nel passato era bella. Secondo me però è soltanto quella che ci vogliamo ricordare, quindi quando ricordiamo i grandi nomi, diciamo che la band era importante, abbiamo tanti ricordi. Gente che però la guardi e dici, ma questa qui che fine ha fatto? Non te lo ricordi, quindi dici, vabbè, questa qua non era la musica degli anni, dei nostri anni.
3: Diciamo, ci ricordiamo solo la parte
0: Speriamo
3: bella.
0: Speriamo di non ricordarci mai più di Sfera Ebbasta e di ricordarci di qualche altro cantante, anche di Bad Bunny, non ricordiamoci mai più, per favore.
1: Chi? Chi l'ha detto?
0: Chi l'ha detto?
4: Va bene.
0: Niente. Bad Bunny per la nostra, per il nostro futuro.
1: No, dai, però Bad Bunny in realtà è stato tipo strapremiato ultimamente, quindi non ci si può di nulla dal mio punto di vista.
0: Il premio non vuol dire che sia bello. No,
1: però,
3: sono un po' d'accordo con lui in questo momento.
1: No, lui dai, non me lo potete toccare. Cioè,
3: no, assolutamente. Ma.
1: Grazie, Ettore.
0: È lui che tocca nella casita. Come si chiama?
1: Cos'è che?
3: Cosa?
0: La casa, quella lì dei suoi spettacoli.
1: Sì.
0: Con la gente che sta dicendo vestitevi in questo modo e mettetevi in questi punti per finire dentro la casa, perché c'è il tizio che vi guarda, che dice adesso potete entrare. Andate a fanculo tutti.
3: Dai. Bello.
1: Grazie. In ogni caso, come appunto i tuoi cercavano di farti provare nostalgia nei confronti di una cosa che non hai vissuto, però in ogni caso ti volevano far rivivere questo momento nostalgico, anche noi siamo arrivati al termine della puntata, quindi dobbiamo rivivere un po' con nostalgia Poli Opposti, che oggi appunto si conclude per questo semestre. Chissà il prossimo semestre cosa succederà delle nostre vite.
0: Speriamo di essere ancora vivi.
1: In particolare quella di Enrico, perché appunto un sacco di cambiamenti nella sua vita attualmente. Io resterò qui. Io sarò sempre qui. Se mi cercate, sarò sempre qui. Tu, Ettore, sarai sempre qui?
3: Ma spero almeno fino a, non lo so, fino a ottobre. Insomma, cioè, l'estate. Di sicuro me la vorrei fare qua.
1: Okay.
3: Poi vediamo anche settembre-ottobre se riesco.
1: Perfetto.
3: Mi farebbe
1: molto
3: piacere. Se questa è la vibe, se questo è l'organizzazione.
1: Va bene.
0: Perché potremmo tornare con un Poli Opposti extra.
1: Esatto, durante l'estate. Sì, durante l'estate possiamo farlo.
0: Ogni tanto.
1: Sì, così come appunto altri programmi torneranno durante l'estate, durante la sessione, non vi abbandoniamo.
0: No, Nerd e Something continuano.
1: Figurati, non avete un cazzo da fare.
0: Due volte a settimana mi troverete qua.
3: Se hai bisogno di un extra, io ci sono.
1: Ecco.
3: Parliamo insieme di cose nerd.
0: Ci sta.
3: Ovviamente proponite i tuoi argomenti, io ti seguo a ruota.
1: Eccolo. Lettere comunque rimane un subordinato.
3: Assolutamente.
1: Non si permette di sovrastarti, caro Enrico. Ma io ti volevo chiedere.
0: Dici.
1: Ti volevo chiedere in particolare a te, perché Ettore, appunto, purtroppo non ci potrà rispondere. Però non ha ricordi. Ma io volevo chiederti: hai per caso un ricordo delle stagioni scorse con me di Poli Opposti?
0: Sì, è una puntata in verità non troppo vecchia. Non mi ricordo di quanto tempo fa, però è stata nella sezione invernale ed è la puntata sulle stagioni.
1: No, io allora adesso
0: volevi dire la stessa?
1: Te lo giuro che io volevo dire la stessa, identica.
0: Signori, siamo un po' opposti solo quando ci va.
1: Ma dilla tu, perché magari io avevo in mente una particolarità diversa.
0: Allora, la cosa che mi è piaciuta di quella puntata è che è stata innanzitutto fantastica, che siamo riusciti a coprire dall'inizio alla fine con le quattro stagioni di Vivaldi.
1: Abbiamo messo come canzoni, mamma mia,
0: basi,
1: tra l'altro un casino per mettere quelle basi.
3: Fuori, insomma, fuori.
0: No, no, no,
3: fuori
0: no.
3: Block.
1: No, no, no,
0: perché finito con le quattro stagioni e abbiamo messo la canzone.
3: Ma meritate un applauso.
1: È stato pazzesco, credimi. Cioè. Poi veramente un casino per metterle come basi, per cercare di importarle sul playout, perché era veramente. Cioè, non mi ricordo per quale motivo, ma.
3: Vi scombinava tutto il palinsesto.
1: Ma no, ma in realtà non riuscivamo a caricarle. Cos'era successo? Disload è caduto.
0: Perché i nomi venivano chiamati con CD1, CD2, CD3, CD4. E non sapevamo quale stagione era quale.
1: E noi volevamo metterle in ordine a partire dalla primavera.
3: Ma avevate un metodo per metterle, non lo so, in preascolto per capire bene.
1: Sì, cercavamo.
0: Okay, alla fine è andata.
1: C'era lui in regia, perché appunto. Cioè, tu dici. Insomma, ragazzi. Cioè, però c'è da dire che tu dici che non hai tanto tempo fa. Secondo me è della prima stagione di Polli Opposti che ho fatto.
0: Può darsi.
1: Secondo me è della prima stagione di Polli Opposti che ho fatto.
0: Senti,
1: perché
0: comincio ad essere anziano. Polli Opposti comincia ad avere 5 anni.
1: Mamma mia, mi sembra un po' troppo. Perché, caro Ettore, devi sapere che prima di me c'era un'altra ragazza. Lei è l'ex, io sono l'attuale.
3: L'attuale.
1: Esatto. No, però in ogni caso, appunto, c'era Alessia, che noi salutiamo come sempre, perché molto spesso ci capita di citarla, perché appunto le vogliamo bene. E tra l'altro, appunto, era la conduttrice di Enrico, fin quando appunto si è laureata, ci ha abbandonati tutti. E quindi
3: Enrico è rimasto così.
1: È rimasto così. E si è guardato intorno e ha detto: chi scelgo? E ha scelto questa pazza. Cioè,
0: ha scelto la meno peggio.
3: Morto, basta.
1: Enrico, no, comunque, cioè, dai, direi che hai fatto una scelta azzeccata. Soprattutto per il mio carattere un pochino
0: spicy.
1: Okay, quindi,
3: okay.
1: Sì, sì. Polli Opposti è un programma fatto per dibattere, fatto per discutere e litigare. E torneremo a farlo.
0: Assolutamente. Più forti e agguerriti di prima.
1: Esatto. E per oggi, ragazzi, non c'è nessun altro programma. Però non abbandonateci.
0: No, perché la rotazione della musica di Poliradio è sempre la migliore in assoluto che curata dal mio successore del mio successore.
1: Esatto, perché ormai è 3 anni fa
0: Porca puttana, Tancredi Pezzoni, mi raccomando, lui è un mostro, quindi
3: Fortissimo.
0: Non è morto, quindi.
1: Mio padre. Totale, perché appunto mette sempre delle canzoni super azzeccate, super, super in tema, quindi lo salutiamo, lo ringraziamo di questa rotazione, speriamo che vi piacerà questa rotazione, speriamo di avervi tenuto compagnia in questo bellissimo semestre con Polli Opposti e con tutta appunto la rotazione di Poliradio e il palinsesto, ma appunto vi stiamo salutando, ma non per molto.
0: Esatto, e perché quindi torneremo.
1: Esatto. Era un saluto un po' nostalgico,
0: sì,
1: perché
0: è tipo non è un addio ma un arrivederci.
1: Non è un addio ma un arrivederci, ed è proprio così che appunto vogliamo chiudere questa puntata con io Teresa,
0: io Enrico,
3: io Ettore.
1: Eccoci, abbiamo un terzo e vi salutiamo e per la prossima stagione.
2: Ciao! Ciao!

0: piccolo infarto.
1: Cosa vuoi fare?
2: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
5: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: AM, not FM.
1: Signore e signori, è stato un onore suonare con voi. Questa è l'ultima canzone, che ci avevano ragione, che cantar non è un mestiere, che cantar non fa campare, sì, ma noi ci fa sfogare.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: 20.04 questo Paliradio.
1: Io ho un problema con le bestemmie.
2: Mi dai un disco che mettiamo su un po' di musica poi?
3: Sfarzosa! Ha fatto i miliardi! Scusate, voi vedi la bestemmia pure.
4: Ma guarda, cioè, guarda, se, cioè, forse questo, le bestemmie è l'unica cosa che impegnare.
1: Il problema non è Dio.
5: Sì, ma non mi costare questo porco avvelenato. Possa essere maledetta ogni cosa alla quale credi. Nella valle dei cazzi e vai a fanculo.
6: Carlo non vuole degli artisti che parlano di sborra.

0: La sdegolatezza pura che non ha a che fare col genio mi salta.
1: Lottate per la pensione, lo stato sociale, per la legge sull'articolo 18 e per la scuola pubblica, e io lotterò fino alla morte per questo.
2: Se vi va bene, bene, se no, sì.
3: Un programma che non è mai sopra le righe.
4: Tutti dentro. Uno show di decompressione. Lo spazio in cui parlare con leggerezza di temi seri e approfondire le cazzate.
3: Bella rega, bella, benvenuti e benvenuti a questa 86esima puntata di Tutti Dentro. Come sempre da 3 anni a questa parte io sono Johnny Shock, e come sempre da 3 anni a questa parte alla mia destra siede, alla destra del padre, un grandissimo Mauro Carlino.
5: Hola, hola, hola. Bello. Buonasera, buonasera.
3: Come stai?
5: Bene, ora che sto alla tua destra sto così bene. Ai.
3: Perché così devi perché devi far così?
5: Così come?
3: Vabbè. Niente, dopo già adesso, perché non è ancora arrivato Stibil Miracolato che mi ha scritto poco fa: sto arrivando, ma tanto noi cominciamo in ritardo. Cioè, non ho ancora capito.
5: È più tardi di così.
3: Esatto, potevamo cominciare direttamente l'ora successiva, anche se eravamo solo noi questa sera. E intanto do il benvenuto alla nostra ospite di stasera, Chiara Saibene. Bella,
6: ciao,
3: lì.
6: Ciao.
3: Come stai?
6: Bene, grazie. Voi come state?
3: Noi siamo abbastanza in forma.
5: Lo sai bene.
3: Cioè, vabbè,
6: va bene.
5: No, dai, l'ospite l'abbiamo presa in giro stasera.
3: L'abbiamo presa in giro. Questo il livello.
5: Siamo un'unica entità, io e te. Quindi, quello che faccio io è pure colpa tua.
3: L'abbiamo presa in giro come se questo fosse un cringissimo gioco di parole sul nome, sul cognome, fosse una presa in giro.
5: Sì.
3: Vabbè, niente, ricordiamo, questo è il terzo, se non sbaglio, terzo episodio del nostro mese dei creator. Ricordiamo da metà maggio, 14 maggio fino al 18 giugno abbiamo avuto e avremo un creator come ospite per ciascun episodio, con cui parliamo un po' dei cazzi loro con alcuni, di certi temi con altri, un po' di altre cose ancora con ciascuno di questi, fino al 18 giugno, vi ricordo. Voi, se volete, potete telefonarci in diretta, così facciamo due chiacchiere adesso, allo 02239924 75, oppure allo 02239924 76,
5: oppure potete scriverci o mandarci note vocali che avremo il piacere di ascoltare su Telegram a @poriradiobot.
3: Scossa. Oppure ci potete mandare dei messaggi, mi raccomando, solo messaggi di testo, su WhatsApp al 320-320-5652. E invece, per i più coraggiosi che ci vogliono addirittura vedere, non solo ascoltare, potete farlo su Twitch, a twitch.tv/poliradioit. Con Chiara stasera parliamo di un argomento che di solito non ci che non ci compete proprio in assoluto, che è quello del vestirsi male, perché poi racconteremo cos'è che fai. E per rimanere a tema mi sembrava giusto omaggiare il nostro pubblico con l'omonima canzone dei Ministri.

0: Pensi male, i ministri qui su Poliradio durante Tutti Dentro, lo show di decompressione. È arrivata anche la persona più inutilmente in ritardo.
1: A proposito di vestirsi male, è arrivato Stibi in ritardo, ma solo perché ha perso tempo a scegliere come vestirsi.
2: C'è questa battuta nuova che se la preparava dalla pausa.
1: No, no, assolutamente non è vero, questa è una menzogna. Benvenuto Stibi.
2: Non nascondiamo il fatto che sia una gag che arrivi in ritardo.
0: Sì,
2: no, ormai infatti, è un dato di fatto.
0: Stibi di solito arriva in generale alle 7:30, poi dopo rimane fuori nei primi 10 minuti in puntata.
2: Penso a una battuta che questa volta mi ha fregato Mauro e poi entro.
0: Bello, bello. Ci scrivono nei commenti nella top 3 delle canzoni migliori del globo vestirsi male. Ci sta.
1: Se riparte.
0: Esatto. Ma torniamo sull'argomento di oggi. Ciao Chiara, benvenuta di nuovo.
3: Grazie, ciao.
0: E allora, con te oggi parleremo di vestirsi male, come abbiamo detto già 8 volte da quando è iniziata questa puntata. Ma perché ci sei tu oggi? Allora, ti chiedo di introdurti, cosa fai, come arrivi qua? Non vale dire tipo con la metro in macchina.
1: Tra l'altro è anche vestita bene, devo dire, sì. Nonostante il tema della puntata.
3: No, in realtà ho scelto di vestirmi male stasera.
1: Sì, quindi cazzo non posso neanche immaginare come ti vesti quando sei vestita bene.
3: No, allora io faccio la content creator, in realtà anche la social media strategist freelance per profili vari di altre persone, ma principalmente la content creator in nicchia moda e un po' beauty anche, ma principalmente moda appunto.
0: E come arrivi qua, nel senso qual è il tuo percorso? Una cosa che chiediamo sempre in questa stagione è cosa hai studiato?
3: Ah, ho studiato comunicazione, quindi la cosiddetta scienze delle merendine.
0: Yulm?
3: No, ho studiato a Pavia.
0: Ah, come sì. Mai Pavia?
3: Perché era molto più interessante, perché comunicazione è sotto scienze politiche e non sotto lettere, quindi okay. C'è molta meno filosofia, sociologia, eccetera, eccetera, che mi interessava davvero molto poco.
0: E c'era più?
3: Diritto d'autore e simili.
0: Ok, e qual è stato il tuo percorso da lì fino a oggi?
3: È una domandona, nel senso che in realtà uscita da comunicazione ho quasi e sempre solo lavorato nel mondo dell'editoria, prima in realtà per diciamo editori indipendenti che facevano informazione più o meno generalista, per poi arrivare invece in un contesto dove l'editoria era molto più focalizzata sul mondo della moda e del beauty, tendenzialmente perché è sempre stata una mia passione, anche se non ho fatto nessuno studio specifico a riguardo. Però ho sempre un po' studiato per conto mio, diciamo, questi argomenti, e quindi poi quando sono arrivata lì ho fatto un paio d'anni in quel magazine e poi ho detto, ma sai che forse, quasi quasi,

0: è arrivato il tempo di provare a fare qualcosa da sola.
1: Si può dire il nome del
0: magazine? Sì, si può dire, Io Donna.
1: Ok.
0: Si può dire.
1: Tra l'altro io conosco benissimo perché era uno dei magazine più acquistati da mia mamma quando avevo tra i 5 e gli 8 anni.
2: Sì, e sì. Tu sei cresciuto a Io Donna e Topolini. Chiaro.
0: Esatto.
1: E Lupo Alberto. E, ok. E, tra l'altro hai fatto il percorso un po' contrario rispetto a quello che fa la maggior parte della gente, no? Cioè tanti aspirano a lavorare nell'editoria e poi finiscono a fare i contenutini su Instagram. Invece tu dai, cioè se tu mi dici ho cominciato dall'editoria, mi verrebbe da dire una roba tipo il Corriere della Sera o...
0: No, in realtà ho iniziato da Geopop, quindi
1: bellissimo.
0: La scienza, sì donna di scienza, cosa che non sono minimamente.
1: E cosa facevi?
0: Facevo la social media creator, quindi creavo per lo più contenuti statici in realtà, okay. Quindi caroselli, diciamo, grafici. Sia diciamo su topic così che cercavamo di settimana in settimana, sia invece adattando anche gli articoli che c'erano sul magazine online poi per farli diventare diciamo contenuti un po' pillole social, ecco.
1: E ok, e questa cosa che adesso farò la grande domanda de merda, però questa cosa che è diventata un lavoro, prima era una passione, come nasce? Non ti chiederò come fare a farlo diventare come far diventare una passione un lavoro, perché è una delle domande peggiori che fanno nei podcast in Italia.
0: No, anche perché non avrei una risposta, sinceramente. Okay. Cioè, nel senso, ci sto ancora provando e ci sto ancora, non so se riuscendo in verità. E comunque è nato molto a caso. Cioè, io sono sempre stata molto, ovviamente facendolo per lavoro, è chiaro che ho sempre passato tantissimo tempo sui social in generale, no? Perché devi fare tanta ricerca, devi studiare tanto, devi tenerti sul pezzo, devi sapere cosa c'è in trend in quel momento. E via dicendo. E, però al di là di usarli poi passivamente, li ho sempre usati anche attivamente, sia un po' per capire alcune dinamiche, per poi effettivamente usarle lavorativamente, e sia perché è una cosa che mi è sempre molto piaciuta. Cioè forse uno dei primi social che ho iniziato ad usare non è proprio un social, però è Pinterest, e la cosa che mi piaceva di più era proprio la parte visiva, no? Quindi tutta la parte di visual, di ricerca, di creazione delle proprie board, eccetera, eccetera. Quando Instagram è diventato non più solo, diciamo, meramente il social dove la gente postava le proprie foto per gli amici o i caroselli fotografici super curati, eccetera, eccetera, ma effettivamente ho visto che c'era gente che parlava anche in maniera molto più, diciamo, normale, nel senso più relatable, ho detto, vabbè, figo, però perché no? Ci provo anch'io, ma a caso.
1: Ok.
2: E com'è andata?
0: È andata bene, perché effettivamente adesso ci lavoro con questo profilo, quindi
2: ti sei sentita, diciamo, a tuo agio fin dall'inizio, più o meno?
0: No, per niente. All'inizio pensavo fosse, cioè mi piaceva molto, però devo dire che ero molto molto spaventata da quello che potessero pensare le persone che mi conoscevano, per assurdo.
1: Ok.
2: Più che le persone che non ti conoscevano.
0: Sì, certo, più facile, certo. Perché riesci a fregartene un po' di più, non sai chi sono effettivamente, quindi.
2: O comunque chiudi il cellulare e basta.
0: Sì, esatto, scompaiono. Sì, sì.
1: Ma sai che è quello, io ne parlavo sempre con qualche mese fa con la mia ex agente che mi curava la parte social, e il problema non sono i tuoi amicissimi, strettissimi,
0: no,
1: che sono quelli che ti difenderanno sempre anche se fai delle robe super cringe, e non sono neanche quelli super lontani, cioè o gli sconosciuti completi, no, che vabbè,
2: certo, non si permettono neanche di dire qualcosa.
1: No, beh, ma anche se ti insultano,
0: ma anche se voglio dire, esatto,
1: sono quelli in mezzo, no?
3: Che colleghi,
1: un po' sì, ti
3: io per me almeno un po' sì, cioè
0: sì ma anche per me.
3: Perché per chi tende soprattutto a separare bene le sfere della vita, tipo io, mi dà molto fastidio che possano entrare in determinati aspetti di cui non conoscono inizialmente, ecco. Quindi, cioè, secondo me non è per niente assurda questa cosa.
0: No, ma infatti io per un sacco di tempo avevo un sacco di colleghi bloccati sulla... Poi adesso devo dire effettivamente da quando non vivo più un contesto, ad esempio, di ufficio canonico, comunque, no? E, ho sbloccato tutti, cioè ce l'ho fatta mentalmente, ho detto vabbè, che se ne frega, nel senso, tanto pazienza, non è comunque più sotto il mio controllo come cosa, non che prima lo fosse, però sì, cioè io bloccavo la gente, va bene così.
1: Ci sta, sì. Allora io non l'ho mai fatto perché tanto, vabbè, a parte che mi si vede, cioè mi si legge in faccia quello che penso, quindi tanto anche se ti bloccavo non è che comunque... E, però ci sta, per tanti è un grande passo avanti. Ma ti volevo chiedere invece la tua passione per il mondo moda in senso largo, quando nasce, se te lo ricordi? È una cosa che hai sempre avuto dentro o che hai sviluppato a un certo punto della tua vita?
0: No, credo di averla sviluppata. In realtà allora mi è sempre molto interessato avere uno stile definito, okay, da questo punto di vista.
1: Ma sempre vuol dire dai 8 anni, 12, dai 16?
0: Sì, anche dall'elementare. Comunque mi piaceva questo fatto di scegliermi le cose. Poi, ad esempio, molto spesso entravo in conflitto con mia mamma, che sceglieva di mettermi delle cose che io detestavo. E mi ricordo che, ad esempio, la prima volta in cui ho fatto un po' la... mi sono un po' ribellata da questo punto di vista, era il periodo delle medie, dove mia madre mi aveva comprato questi stivali da pioggia, che in realtà col segno di poi erano bellissimi, ve lo giuro, ma detestavo questo fatto. E quindi io mi mettevo invece le Converse, che erano la mia scarpa in quel periodo, all'interno dello zaino, infilati sotto i libri, quindi poi belle smaciullate. E poco prima di entrare a scuola, il giorno in cui pioveva, dietro l'angolo cambiavo le scarpe, e era la stessa cosa che facevo prima di tornare a casa.
2: Certo, assolutamente, le Converse.
0: 11-12.
2: Qualsiasi tempo bisognava metterle.
0: Sì, per me, capito, era lo standard, e era quella la cosa cool in quel momento, no?
1: Che anno era?
0: E anni delle medie, io sono del 96, quindi era tipo attorno al 2009.
1: 2009, fai. Sì, sì, anch'io mi ricordo che...
3: impazzavano.
1: Sì, sì. Tra l'altro adesso... non so se sia vero, però per me hanno fatto il giro, sono proprio una roba da trentenne.
0: Sì, adesso sono da mega millennial proprio, se vuoi etichettarti all'interno di un...
1: Però millennial cringe, mi verrebbe da dire.
0: Un po' sì.
1: Cioè un po' va insieme un po' Harry Potter, sì. quella roba di per il caffè.
3: Le scarpe ufficiali di Hogwarts.
0: Esatto.
1: Non lo so. Avere la millennial pose prima di fare i contenuti su Instagram.
2: Si conferma, io dopo che le ho comprate varie volte...
1: Vabbè, niente.

0: chissà cosa penseremo di Harry Styles fra 7-8 anni. Ma no, secondo me è uno di quegli artisti che se sono riusciti a passare a fare il giro di One Direction e diventare ormai anche una roba mezza cool. Ci stavamo chiedendo la stessa cosa dei vestiti, no? Cos'è che penseremo delle cose che adesso ci piacciono fra 5 anni? Dicevamo, cos'è che dicevamo? Mi sono già dimenticato. Ah, dei pantaloni skinny.
1: Sì.
0: Io li ho indossati per una vita intera, poi dopo a un certo punto a 21, ma boh, tipo post-Covid, 23 anni. E così.
2: E fino a post-Covid indossavi i pantaloni skinny?
0: Sì, fino al 2019.
2: A meno male che non ti conoscevo ancora.
0: Sì. La Madonna, minchia, è arrivato.
3: Oggi cinico, ragazzi.
0: Porco due, cioè.
2: Allora, la moda che, diciamo, mi colpì in pieno fu quella dei pantaloni cargo. Non so se avete presente. Cioè, durante i miei primi anni del liceo, cioè io penso che in quel momento avessi solamente pantaloni con le tasche. Di tutti i colori possibili immaginabili. Non usavo più jeans, non usavo più tute, solo pantaloni cargo.
1: Ma poi la domanda che ho è: ci mettevi qualcosa in quelle tasche?
2: A voglia.
0: La droga.
2: Ma no, ma anche fino all'università sono arrivato a usare sempre pantaloni cargo.
0: E non ha detto di no,
2: No, esatto, anche la droga. No, ma il portafoglio, ragazzi, il portafoglio nella tasca, diciamo, sulla coscia, il pantalone cargo era il posto più sicuro.
3: I jeans no, invece, cambiava.
2: No, i jeans è nella tasca dove, cioè, se sei distratto te lo sfilano. Lì c'avevi o il bottone o comunque c'avevi questa striscia di tessuto che si accavallava sottovoto sulla tasca.
1: Vabbè, pratici.
2: Pratici, poi sì, comunque sì, belli larghi, nel senso non ti comodo, stringevano quelle che io prima ho chiamato zone erogene.
3: Cioè, aspetta, sì, Mauro, no, ma non l'ha sentito, non l'ha sentito nessuno prima.
0: Nel fuori onda, cos'è che hai detto?
2: Che gli skinny jeans, dico, tu parlavi delle tue scarpe che comunque compriamo dei vestiti anche se sono scomodi. Ho detto, vabbè, finché sono scarpe scomode però ti piacciono, ok. Ma gli skinny jeans, cazzo, diventavano veramente antipatici sulle zone erogene.
0: Tre anni di radiofonia
3: per arrivare
2: e nessuno
3: ma poi è stato un trattato, bastava ripetersi la parte finale, esatto. Vabbè, potevamo risparmiare
2: i nostri ascoltatori, avevano bisogno di più contesto,
0: esatto, esatto. Ma ok, quindi Chiara, dicevi che non ci sono delle cose cringe in senso assoluto.
1: No, secondo me non esistono delle cose cringe in senso assoluto, o visto il titolo della puntata, non è vero che si può essere vestiti male in assoluto.
0: Ah, ok.
2: Ma questo, secondo il detto, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace?
1: Sì e no. Nel senso, secondo me, ti faccio un esempio.
2: Vai.
1: Adam Sandler di base si veste di merda.
0: Okay.
1: Cioè, siamo abbastanza, penso, d'accordo. Però questa cosa ha fatto talmente il giro che in realtà Adam Sandler è super cool.
2: Sì.
1: Perché però? Perché Adam Sandler, e perché vediamo solo foto di lui in contesti in cui è comunque accettabile vestirsi abbastanza di merda. Cioè, se il tuo vicino di casa si veste da Adam Sandler per andare a portare il cane, chi se ne frega? Cioè, non è che lo guardi,
0: cioè,
1: e pensi,
0: quasi ci sta.
1: Quasi sei cool, capito? Cioè, va benissimo. Però se con lo stesso look vai alla Scala, sei vestito di merda.
2: È chiaro.
1: Quindi in realtà il vestirsi di merda, dal mio punto di vista, dipende tantissimo sia da chi sei. Quindi se sei Adam Sandler, tendenzialmente ti vengono perdonate più cose, e dal contesto.
2: Perché te lo puoi permettere, diciamo.
1: Sì, esatto.
2: Ma diciamo che, allora, io venendo da un paesino molto piccolo, Santo Stefano di Camastra, Johnny, passando a Milano, diciamo, la concezione del vestirsi male è molto più, cioè, qui non gliene frega veramente un cazzo a nessuno. Cioè, tu puoi andare a fare la spesa in ciabatte, vestito di casa, cioè veramente con quei vestiti di casa, no? E invece già a Santo Stefano questa cosa è più difficile che tu la faccia. Poi, per esempio, il sabato, la domenica si esce tutti ben, cioè, vestiti bene, eleganti, eccetera eccetera. Chiaro. Cosa che qua a un certo punto dopo un po' perdi, perché ti confondi nella massa.
1: Certo.
0: No, allora, sono super d'accordo con questa cosa e vi dirò di più. Allora, anche io sono nato in un paesino molto piccolo, in un posto in cui appena ti vestivi in un modo, cioè non necessariamente male, ma
2: facevi
0: in un modo,
2: scalpore poi.
0: E la gente, ma tuttora mi capita, cioè adesso che quando, cioè i pantaloni quelli neri che ho con le tascone, così i miei amici le chiamano i pantaloni da lavoro e mi prendono sempre per il culo, no?
1: Chiaro.
2: E voi che avete questa mentalità operaia.
0: Esatto. E quindi mi prendono per il culo perché dicono: non si può andare a far serata con dei pantaloni da lavoro, no? Però lo ripetono spesso, no? Invece Io avevo l'idea che venendo a vivere a Milano questa roba sarebbe stata l'apoteosi di questo concetto qua, no? E invece è vero, magari alle feste ti guardano male, però non è che nessuno ti viene lì a commentare, a dirti le cose.
1: No, allora esatto, vabbè, è ovvio che in contesti di città tendenzialmente la gente si fa i cazzi propri. Però secondo me sarebbe interessante, anche qua il contesto, sarebbe interessante prendere gli amici dei paesi o comunque di contesti molto più piccoli, comunitari, eccetera eccetera, e portarli davanti invece a gente che fa lo stylist a Milano. Io sono sicura che lo stylist milanese direbbe che quella persona 9 su 10 è vestita male. Quindi
0: però anche lo stylist alla festa della sarciccia,
1: certo,
0: anche il contrario,
1: sarebbe super fuori contesto, esatto. E quindi verrebbe percepito come vestito male.
0: E quindi com'è che si va in un contesto diverso dal tuo e in un, cioè, vestito in un modo coerente?
1: Se a me verrebbe da dire chi se ne frega, però se ti interessa come roba, tendenzialmente vestito basico, quindi classica t-shirt bianca, jeans,
2: non sbagli mai,
1: una sneaker e bom.
0: Perché
1: tendenzialmente
0: secondo me,
1: sei ok.
0: Cioè, secondo me ci sono anche, cioè, delle persone che si adattano meglio in certi contesti, no?
1: Sì,
0: cioè,
1: vabbè, chiaro.
0: Io se facessi il consulente di Deloitte e dovessi andare in ufficio vestito con la giacca e la cravatta, sarei comunque, cioè, mi farebbe comunque strano,
2: certo,
0: no?
2: Ma non scherziamo, non potresti mai essere consulente di Deloitte.
0: No, vabbè, tolto
2: non
0: questo,
2: ci arriveresti mai a occupare
0: questo. Infatti, no, ma per carità. Adesso, detto questa cosa, sembra che io sia davvero un consulente di Deloitte e sto facendo autoironia. No, però
1: Sì, okay. Sì, è vero comunque. C'è chi è più credibile, chi meno credibile vestito in un certo modo. Però lì è perché ci credi tu. Cioè è perché tu probabilmente vestito da consulente sai talmente che è zero la tua cosa che non ci crederesti comunque, no?
0: Minchia, ah ok.
1: Quindi anche attitudine.
2: Sì, quanto ti senti effettivamente a tuo agio nei vestiti che stai indossando.
1: Sì sì, ma può succedere anche con cose che ostili, che concettualmente invece ti piacciono. Però... non, magari non ci credi abbastanza, lo stai provando un po' per gioco e basta, e comunque non ti senti a tuo agio, e quindi anche se hai messo, diciamo, insieme una cosa che ti convince, ti piace nel contesto adatto, se poi tu non ti senti adeguato, questa cosa traspare tantissimo.
0: Mi puoi fare un esempio?
1: Ah, se tu ti vestissi da trapper, okay, io ti posso dare anche la t-shirt giusta, il baggy jeans super giusto, la scarpa, la squalo più tamarra che ti posso trovare. Se poi tu però non ti senti trapper, ti guarderò e dirò, c'è qualcosa un po' fuori, capito?
0: Cioè dici che parte da prima ancora.
1: Secondo me parte da prima ancora. Ci devi un po' credere tu.
2: Io ti posso fare anche un altro esempio su di me. Per esempio, ora che è arrivata la stagione estiva, io potrei ogni tanto decidere di mettermi l'abito, e chiaramente non posso mettermi un cappotto sopra che copra la giacca, e quindi se mi devo mettere l'abito esco direttamente con l'abito. Però andare in metro, comunque camminare con l'abito, mi mette un sacco di disagio, no? Non che io non mi senta, diciamo, bene per come sono vestito, però temo che la gente possa pensare nei miei confronti che io me la tiri solo perché sto andando in giro vestito in quella maniera. E quindi tendenzialmente tendo a non decidere di mettermi il vestito, soprattutto per quella ragione lì, lasciando il fatto che non è che proprio è l'outfit più comodo di sempre. E quindi sì, mi sento un sacco disagiato, nonostante io mi veda bene chiaramente allo specchio, non ho problemi.
0: Ma allora, perfetto. Vai Steve, no, io vorrei sapere l'opinione di Steve.
3: Mi sento a disagio? No, vabbè, ormai con gli abiti da lavoro non più di tanto, le prime volte sì. Ma perché io da piccolo questa cosa che trovavo incredibilmente scomoda è la camicia.
2: Esatto.
3: Avevo veramente difficoltà a metterla, non mi piaceva per
2: che
3: niente.
2: Poi non è così scomoda, è solo, non lo so,
3: no,
2: mentalmente.
3: Mentalmente, sì. da bambino soprattutto, non è proprio l'abito con cui vorresti andare in giro, ecco.
0: Cioè, perché quindi, ti è capitato di doverla mettere?
3: Ma magari comunione, cresi, che me lo facevano mettere. Certo. Quando ero piccolo, poi si è sviluppato l'odio e poi una certa per forza di cose al lavoro. Però adesso no, è normale. Cioè, quella cosa che dici tu della metro, l'ho riscontrata pure io, però ti consiglio di mettere le cuffie e ascolta la musica.
2: Ma quello lo faccio, quello lo faccio a prescindere. Vabbè.
3: Quello funziona.
0: Ma vi dirò, il mio docente in accademia di recitazione 3 ci diceva sempre: voi quando dovete interpretare un personaggio dovete indossare anche i suoi vestiti, perché così capite come si sente nell'indossare quei vestiti. E io che ero un filosofo dicevo: ma che stronzata, devi sentire i sentimenti, i vestiti non c'entrano un cazzo. E poi dopo ho dovuto interpretare, adesso non mi ricordo chi, ma mi sono dovuto vestire strabene, cioè strabene vuol dire come un consulente di Deloitte. E un mese prima dello spettacolo ero giga a disagio col fatto di dover fare, non lo so, 2 ore di prove più un'altra mezz'ora di cambi vari, così, vestito con degli abiti che non mi appartenevano.
2: No cazzo, comunque anche qui ho un grandissimo esempio, perché nel 2024, quando abbiamo messo in scena le cognate, ci dovevamo vestire tutti da donna.
3: Lo ricordo.
2: Ti ricordi?
3: Sì, sì, sì.
2: Quando abbiamo fatto la prima prova e ho messo queste scarpe con la zeppa, l'abito, quindi con la gonna, la cintura, cazzo, il modo in cui interpretavo il personaggio è cambiato totalmente. E quindi lì proprio ho scoperto questa cosa, ho detto wow, bello, interessante.
0: Ma è cambiato in positivo o in negativo?
2: No, no, in positivo. Ah. A quel punto sono veramente entrato nel personaggio, perché comunque anche, cioè, c'erano delle scene in cui dovevi accavallare le gambe, fare un po' di smorfie, eccetera, eccetera. Quando lo fai con le sneakers, il jeans, o io certe volte che venivo da lavoro ero vestito così, in camicia, pantalone elegante, non è che mi veniva così naturale. Appena ho indossato quei vestiti, ho indossato il personaggio.
0: Minchia.
3: No, prestazione fenomenale, l'ho visto in diretta.
0: Che poi è vero, mi ricordo.
3: Vogliamo sfatare questa cosa, che secondo me i consulenti di Deloitte non si vestono bene.
0: Ah.
3: E io sono uno di quelli, cioè, nel senso, secondo me c'è una.
2: È uno di quelli che non si veste bene.
0: Aspetta, fermo un secondo. In questo studio nessuno non è mai entrato, nessun consulente di Deloitte.
3: No, non è Deloitte, è KPMG. Vabbè, siamo là comunque. Cioè,
0: vabbè, però no, sia chiaro, i limiti sono chiari.
3: Tu, Johnny, lavori nello stesso campo, se vogliamo dire.
0: No,
2: non bestemmiare.
0: Ma non si sta parlando di questo.
3: Non spostiamo il focus.
0: Non si sta parlando di questo. Chiara, scusa.
1: No, sono d'accordo. Comunque
3: c'è una creatività pari a zero.
1: Ma al di là della creatività, esatto,
2: è vero, esistono,
1: esistono i colori anche sulle camicie, esatto. E le stampe, cioè le righe sono ok durante il giorno, soprattutto se
3: io
1: dove devi andare.
3: Ho iniziato a svilupparle le camicie a righe, perché più che altro veramente solo ho azzurrino, quell'azzurrino lì, o il bianco.
1: Sì, ma
3: più
1: poi
3: giacche,
1: perché tutti questi abiti e tutte queste camicie sono tutte così slim, skinny e appiccicate ai corpi?
0: Ma vero,
1: basta,
0: è vero.
1: Vero.
0: Ma sì, per, sì. Io una roba che non sopporto dei consulenti, non solo di Deloitte, sono i pantaloni a pinocchietto, tipo.
1: Aiuto, cioè, veramente.
0: Ma perché? Quando? Cioè, adesso, sì, vabbè, sì. Cioè, va bene, ok, la linea che devi tenere editoriale è quella, no?
1: Ma no, ma perché? Chi l'ha deciso?
0: Non lo so, ce l'hanno tutti, quindi immagino che...
1: Ma secondo me è perché evidentemente vanno tutti nello stesso posto a comprare. Cioè, non lo so,
0: non mi
1: spiego come tu faccia a non avere un pantalone sartoriale dritto nell'armadio.
0: Ma qual è la cosa psicologica che vuoi, cioè, quando devi vendere una cosa a qualcuno, devi convincere a qualcuno che sei forte, no? Perché devi metterti i pantaloni a pinocchietto?
1: Evidentemente, cioè, mi sento di dire che forse è anche per fare, sto per dire una cosa veramente, forse è per fare tenerezza, che quindi poi di conseguenza dall'altra parte
2: ti direi che non si punta sulla tenerezza.
3: La tesi che ho sviluppato io è che è proprio l'ultimo ambiente dove tu vorresti sperimentare qualcosa di diverso da quello che fanno gli altri, cioè proprio l'unico ambiente dove più sei assimilato agli altri e più ti senti al sicuro.
2: Cazzo, vero.
3: O comunque ti senti non bersaglio di critiche.
0: Minchia.
3: Beh sì, io ho sentito comunque storie di altri, a me più di tanto me ne è fregato. Vabbè, anche io comunque mi adeguo a quel tipo di vestiario, ma perché vado una volta a presenza in settimana, lo faccio, amen.
2: Sì, pure per i capelli, quindi cazzo, non si può manco tenere. Ogni tanto le battutine me le faccio. Io, vabbè,
3: veramente,
2: me li vivo i capelli come se fossero quasi un accessorio, no? Perché compone la mia figura. E io dico, cazzo, ma se me li voglio tenere così, perché ogni tanto te deve uscire? Oh, ma quindi questi capelli quando li tagliamo?
0: Minchia, porco due.
2: Ma fatevi i fatti vostri. Cioè, io vi guardo, potete vestirvi bene, male, e non me ne sbatte una minchia.
3: Sì.
2: Perché mi dovete rompere le palle,
3: esatto,
2: a me? Ma poi,
3: esatto,
2: cioè, con quale livello di confidenza me lo viene a dire?
1: Vabbè, la cosa dei capelli comunque è una questione che in ambiente lavorativo c'è tantissimo ancora, anche sul capello riccio. Il capello riccio viene sempre percepito
2: però per le donne, non per gli uomini.
1: Per le donne, cioè il capello riccio lungo, quindi
2: okay,
1: anche se li tieni lunghi, sei riccio, sei uomo, viene sempre percepito come più disordinato, che è una cavolata clamorosa, peraltro. Però sì, cioè, ci sono un sacco di stereotipi da questo punto di vista.
0: Io quando ho fatto i miei primi colloqui per dei lavori veri nella mia vita, la prima domanda che... No, la seconda, dopo quanti soldi c'erano sul piatto, era: c'è il dress code? E se mi dicevano di sì, io dicevo, va bene, arrivederci, non mi interessa più. E mi è capitato una volta in cui una tipa, vabbè, una che faceva la recruiter, mi disse, ma come?
2: Mi
0: offrivano pure un sacco di soldi e hanno detto, vabbè, dai, però una volta, un paio di volte a settimana in camicia. Ho detto, no, guarda, per me è una cosa che non è negoziabile. E niente.
1: Ma
0: secondo
1: d'accordo.
0: Me mi avranno blacklistato.
1: Secondo me il dress code è utile solo fino a quando si è piccoli, quindi la divisa a scuola.
0: Ok. Basta. Cioè tu sei, saresti pro alla divisa a scuola?
1: Io sono super pro alla divisa a scuola.
2: Esatto, questa è una tematica che volevo aprire. Il grembiule a scuola ci piace o non ci piace?
1: Il grembiule sopra il cioè come verresti vestito normalmente lo trovo inutile.
2: Ok.
1: La divisa invece la trovo molto utile se viene effettivamente, cioè se è possibile acquistarla nello stesso posto, dallo stesso fornitore, perché azzera completamente la possibilità di presa in giro da questo punto di vista. E soprattutto azzera, non azzera, però sicuramente semplifica molto anche tutte le differenze sociali che ci possono essere in un ambiente.
2: Però allo stesso tempo non è un modo, diciamo, per diciamo contenere la personalità dei bambini, che in quella fase si forma anche su vedersi vestiti in una certa maniera.
1: No, perché tanto questo succede comunque in contesti che non sono scolastici, quindi quando vai comunque a fare attività sportiva, quando vai al parco giochi, quando fai cose extrascolastiche. E tendenzialmente parlando, comunque la divisa in qualche modo un po' la puoi personalizzare. Se hai la cravatta puoi tenerla più stretta, meno stretta. La camicia puoi decidere se abbottonarla fino all'ultimo bottone oppure no. C'è un minimo di personalizzazione. Non dico fino alla fine delle superiori, lo trovo stupido, però secondo me tipo elementari e medie è molto utile.
0: Okay. Ma non pensi che ritardi un po' il senso di giudizio? Cioè non è che lo allazzera
2: Diciamo in positivo e in negativo sicuramente.
1: Allora, il giudizio tanto comunque in altri contesti arriverà comunque, però secondo me l'ambiente scolastico tendenzialmente tende ad essere quello più duro da questo punto di vista.
0: Certo.
2: E su questo effettivamente puoi esercitare un certo grado di controllo rispetto ad altri contesti di giudizio.
1: Tanto negli altri contesti ci sarà comunque, cioè anche se vai a fare, per dire, danza, ok? Come arrivi vestita a danza, come sei durante la lezione, eccetera eccetera, ha comunque un grado di giudizio anche all'interno dei bambini. Però la scuola è comunque un posto dove passi tanto tempo e sei anche obbligato a passare tanto tempo con altri bambini, tendenzialmente.
0: Madonna,
1: cioè,
0: è vero.
1: Dovresti, perché sono scuola dell'obbligo, quindi anche, per quello sono pro.
0: Ma anche solo lo sport, cioè andare a giocare a calcio, non so, io ho fatto tutti gli sport del mondo per un anno ciascuno e mi ricordo che il tema di come arrivi vestito era già...
1: Sì, sì, c'è già in quei contesti, capito? Quindi in qualche modo non è che lo spegni. Però sì, magari aiuti un po'. Sì.
0: Va bene, ci ascoltiamo un brano e poi dopo facciamo il nostro giochino di questa settimana. Mm-hmm.

0: Freeze Blocks degli Al Jay. L'altro giorno ho visto un meme su questa canzone che diceva che il primo momento in cui hai ascoltato Freeze Block probabilmente hai avuto più endorfina del giorno del tuo matrimonio. Da fuori in redazione ci stanno dicendo di sì, che
1: gente
0: è vero.
1: Non sposata comunque, gente, non
0: però
1: so com'è.
0: Immagino che sarà così. Allora, adesso facciamo un bel giochino di quelli che ci piacciono a noi. Esatto, ecco, proprio quello lì. Allora, il giochino si chiama Culo Cringe e adesso noi tre ci faremo giudicare per come siamo vestiti in questa puntata. Tra l'altro, per chi ci sta guardando su Twitch, siamo tutti e tre vestiti in tre modi con tre stili diversi. Ci sono i miei soci qua che mi stanno guardando.
1: No,
0: con dei
1: non io non vedo la parte giù dell'altra parte dello studio.
0: Ecco.
2: No, siamo nudi. So.
0: Allora, okay. Come in Smart. Siamo proprio nudi.
1: L'importante è stare vestiti. Sì. Se no la puntata non...
0: Vestiti sopra.
1: Sì.
0: Ok, quindi Chiara ci dirà se le cose che stiamo indossando le piacciono, non ti piacciono, cioè che sono culo cringe e se ci stanno con il discorso che dicevamo prima. Mauro, vuoi andare come primo?
2: Stai attenta che mi offendo, eh.
3: Vai, prego, prego.
0: Mauro è proprio il classico siciliano che si offende.
1: Mauro ci si è preparato per oggi.
0: Esatto, esatto. Va bene, allora, quindi dicevamo culo cringe. Mauro, cosa indossi oggi?
2: Indosso una semplice camicia a righe bianche e celesti, un pantalone abbastanza dritto blu scuro, una cintura di cui copro la parte finale perché esco belle.
3: No, ma non me lo dire.
2: Oh, io sono sincero, se può venirmi in aiuto.
0: Ok.
3: Poi?
2: E poi delle scarpe bianche, che sono un mio must.
3: Ok.
0: Vai, Chiara, dici.
2: Un vestito abbastanza normale, direi.
3: Sì. Sì, sì.
2: Attenzione.
3: Partendo dal presupposto che, come ho detto, non esiste il cringe in assoluto, però voterei cringe. Per degli elementi specifici, che in realtà non sono tanti, sono due. Uno è la camicia dentro il pantalone.
2: Lo so.
3: Io dico no. No, no, non sei in un... cioè, siamo in questo contesto, secondo me potresti serenamente avere la camicia fuori.
0: Ok.
3: E già, guarda come mi diventa molto più cool. Sbottonerei l'ultimo bottone.
0: L'ultimo in fondo?
2: Agli ordini?
3: Sì, l'ultimo in fondo, il primo a partire dal fondo o l'ultimo a partire da...
2: Però era un po' stropicciata.
3: Va benissimo, ancora più cool, un po' stropicciata. L'altra cosa, secondo me, il pantalone potrebbe cadere un filo più lungo. Perché quando ti siedi, in questo caso, secondo me, ti si vedono un sacco i calzini e probabilmente anche un filo di caviglia.
0: Che non ci
3: confermo.
0: Sta.
3: Confermo.
0: Cioè, no, anche sempre il concetto...
3: No, calzino corto assolutamente non ci sta.
0: Ok, che è sempre il concetto del pinocchietto di cui prima.
3: Esatto, è un po' quello, sì.
2: Bene, quante cose si imparano, incredibile.
3: Però guardalo come sta bene con la camicia così fuori adesso.
0: Sì, in effetti, vabbè, ma a me piace, nel senso...
2: Mi piace comunque.
0: A me quello che si allontana dal concetto del consulente di Deloitte mi piace sempre molto.
3: Adesso molto cool.
0: Ok, il prossimo, Stevie il Miracolato. Vado. Prego, prego. Adesso ho...
4: Innanzitutto sono vestito.
0: Vai, intanto.
3: Quindi cool.
4: Adidas, ma non mi si sente? Ok, maglietta Adidas, poi vabbè, jeans, sudati, appunto giusto, scampocini Timberland, ho la stessa cintura di Mauro. Questo non so se è un elemento a favore o no, contando che ci è andato al lavoro, quindi.
0: Ok.
4: Elegante.
0: Culo cringe questo?
3: Scarpa?
4: Scarponcini, tipo. Ah. Non l'avevo detto? No.
3: Okay. No. Allora, in realtà è cool. Sì. Considerando che le Timberland hanno fatto il giro. Cioè, sono tornate ad essere una scarpa che soprattutto i milanesi usano molto, anche in
0: sì?
3: città. Io non condivido.
2: Ma quanto cazzo sono scomode e pesanti.
3: No. Ma in realtà io non le trovo neanche... Ad esempio, secondo me è una scarpa fuori contesto la Timberland okay. a Milano. Però, per di cui sopra, in realtà è cool.
0: Ah,
4: a dai, me piacciono tantissimo.
2: Nell'epoca dei paninari conto... andavano molto di moda.
4: Paninari non sono quelli che vendono sì. i panini, ma
0: per me invece è proprio cioè è proprio il millennial cringe. Per me è proprio la Timberland, è proprio il millennial cringe.
3: Pensa che invece al Miami una delle ADV che è stata fatta più
0: ah,
3: cool è stata proprio con le Timberland.
0: Ma dai, no, non sì. avrei mai detto.
3: Styling diverso da quello che vediamo qua, però sì, viene considerata una scarpa super cool adesso.
0: Ok, Stevie, vabbè, adesso è il mio momento.
4: Passo il microfono, aspetto qui.
0: Allora, bella lì. Adesso arriva il tasto dolente. Allora, io indosso maglia Smithy comprata nel reparto donna di Uniqlo, jeans baggy azzurro chiaro, accessorio testa di Snoopy attaccata al passante dei pantaloni e scarpe, immagino Adidas, non mi ricordo. Non lo so, non te lo so dire.
3: Potrebbero, non lo so.
0: Orecchini con il fulmine che vanno in pandan col mio nome su Instagram.
3: Perfetto. In realtà, cool, ci sono due cose che mi piacciono un sacco, che sono il pantalone cade molto giusto sulle scarpe, quindi molto molto cool.
0: Okay.
3: E mi piace molto l'accessorio che spunta perché dà un sacco di personalità, che secondo me è la cosa che rende più cool gli outfit in generale.
0: Avete visto tipe che mi hanno ghostato negli ultimi 10 anni?
1: Per colpa di Snoopy, ecco. Vabbè, praticamente Mau è l'unico che...
3: Però se lo doveva aspettare perché avevamo fatto tutta una premessa sulla camicia portata.
1: Ma io l'ho detto apposta, speravo si cambiasse.
2: Hai assolutamente ragione, me lo sarei proprio aspettato. Ma infatti stamattina avrei dovuto mettere qualcosa che più rispecchiava il mio modo di vestirmi normale.
3: Se lo rifacciamo adesso però con la camicia così, ti dico, ah, è cool.
2: No, no, ormai non è la stessa cosa, guarda. Ti mando i vestiti... Cioè,
0: ti mando un bonifico!
1: Ti mando i vestiti di spedizione.
2: La prossima settimana... Ogni giorno ti mando come sono vestito e mi valuti ogni giorno.
3: Va bene.
0: Perfetto, questo era Culo Cringe. Grazie mille. Perfetto.
2: Lo sai che avevo capito Culo Cringe.
0: Ma guarda, non mi faceva assolutamente... Cioè, non mi dava nessun problema il fatto che tu non avessi capito un cazzo.
2: E se tu te l'aspettavi, chiaro.
0: Esatto. Ma in tutto ciò sono già le 20:54. Quindi, vabbè, niente. Se voi avete delle altre domande...
1: Io dico solo che nei commenti di questo video ci diranno palesemente che siamo un consulente Deloitte in quel caso, assolutamente. A me diranno che zero calcare, a te diranno dove Wally, tipo.
3: Cavolo, è vero. Un sacco zero calcare.
1: Hai visto? Infatti ci stavo pensando mentre stavo lì, Espo. Mi ho detto, speriamo non venga detta sta cosa, la dico io. Se no, mi sfrutto questa battuta.
3: Allora, zero calcare cool.
0: Sì, sì,
1: sì.
3: Dai, sì.
0: È una bella attitude.
3: Sì.
0: Ok, allora, se noi ti dicessimo l'anno prossimo ci chiamano per fare un programma in televisione a noi tre, cos'è che consiglieresti di cambiare, di indossare, di migliorare?
3: Dipende se che programma, cioè intanto vai ad un programma Mediaset o un programma Rai.
0: Allora, ci comprano tutti dentro come format.
3: Comprano tutti...
1: Ma dove?
3: Ma la comprano sulla Rai?
0: Su Mediaset, scusami.
2: No, su TV.
0: Su Mediaset.
3: Su Mediaset. In realtà...
0: Così va bene.
3: Così va bene, secondo me.
2: Ma fa parte del format, Johnny, no?
3: Infatti, perché se poi cambi, cambia il format. Magari non ci credi più e cambia tutto.
2: Johnny, ricordati che se tu diventi famoso con me, noi non accettiamo compromessi.
0: Non ci
2: abbassiamo.
3: Se l'anno prossimo Mediaset vi compra... e vi pioppano una stylist, dite di no.
0: Davvero?
3: Questo è il mio consiglio, va bene?
0: Davvero? Sì, perché?
3: Perché poi perdete
2: di credibilità.
3: Di credibilità, sì. Ma di naturalezza più che altro. Dite no.
0: E quindi cosa dobbiamo fare? Vuoi venire tu a farci la stylist?
3: No, basta, ti vesti così come ti sei vestito oggi.
1: Non cambiamo vestiti.
3: Ecco,
1: anche
3: l'unica cosa, la camicia fuori dei pantaloni.
1: Ci fa sempre le figuracce, Mauro.
2: Ragazzi, il mio sogno è ritornare come ero all'università. Che io mi alzavo la mattina
0: alle 11.
2: Sceglievo cosa cazzo mettermi. Ora ho difficoltà nel farlo perché, no, nel senso, perché ogni tanto mi scoccia mettermi sempre la camicia, vorrei mettermi un maglioncino con una maglietta sotto, già ogni tanto. No, dov'è il colletto? Non si vede la camicia. Non ce l'ho, c'ho la cazzo di maglietta, va bene. Vorrei mettermi le magliette e basta.
3: Ma lavori in un posto bruttissimo.
2: In realtà no, No.
1: Scommesse.
2: In realtà no, ma c'è perché ci sono dei posti dove veramente io tendenzialmente non dico che mi posso mettere quello che voglio, però se ti metti la felpa col cappuccio, quella non è particolarmente apprezzata.
3: Ma avete il casual Friday o no?
2: Sì.
3: Ma cosa vuol dire? Tipo,
2: però io lo boicotto. Ci sono state delle volte che sono venuto apposta.
1: Sono d'accordo.
2: Che sono venuto apposta il venerdì con il vestito e la cravatta.
3: Perché
1: non mi piace l'incoerenza di dire
2: perché
1: un
2: voglio,
1: giorno
2: perché,
1: così.
2: Esatto, perché voglio vestirmi.
1: Siamo innovativi.
3: Siete la
1: siamo...
3: resistenza voi.
2: Esatto, no, io voglio vestirmi più chill durante la settimana.
3: Nel dubbio,
0: mi do malato.
1: Non vado più in presenza. Però qualche volta è successo che c'erano nuovi ingressi o altro. Io andavo vestito come al solito. Perché non mi piaceva sto fatto qui. Cioè non...
2: Esatto.
3: In realtà è effettivamente una bella presa di posizione.
2: E poi è una cosa che mi frena certe volte al mettermi le camicie senza niente di sopra. Il fatto che sono molto pigro nello stirare. Cioè, mi scoccia a stirarle. E quindi certe volte sono veramente immettibili. A meno che non ci metto un maglione. Solo che ora siamo arrivati in quella stagione in cui non ci puoi mettere niente di sopra. Quindi devi uscire così per com'è. E quindi sto ricominciando a stirare, ahimè.
1: Ma ti consiglio un ottimo lavanderia poi.
2: Ti pare che spendo soldi per farmi stirare le camicie che non mi va neanche di me, troppo di me.
3: In caso.
1: 2,50. Posso dire, si chiama il Mago 2 su Via Porpora.
0: Ma perfetto. Stropicciato, stirato, culo cringe.
1: Dipende.
2: È riga dello stendino sulla maglietta al centro.
3: Allora,
2: culo cringe.
3: Io non stiro, però effettivamente su alcune robe è veramente brutto vedere le pieghe. Veramente brutto. L'unica cosa su cui secondo me è ok è il lino. Perché fa le pieghe. Cioè, puoi stirarlo quanto vuoi, ma se poi ti siedi, fa le pieghe. Ti
2: dopo un secondo.
3: Fa le pieghe,
2: sì,
3: cioè,
2: sì,
3: quello va bene.
0: A sto punto, ok.
3: Sì.
0: Ok, va
1: possiamo
0: bene.
1: Chiedere sulla Rai come dovremmo essere vestiti.
0: Bello! Sulla Rai invece. Hai un minuto.
3: Cazzo, difficilissimo.
2: Tutti come me.
3: No, da radical con tipo le Clark 100%, dei jeans che non ci hanno creduto abbastanza e che un po' sono vecchi, ma sono vecchi per finta. E poi delle magliette con delle frasi politicamente impegnate e basta.
1: Cioè praticamente lo stato sociale dobbiamo diventare.
3: Sì, esatto, la doguenza.
1: Veramente.
2: Io pensavo che dicessi scarpe Hogan, borsa Alviero Martini, questa
0: maglietta di Lercio.
3: Quello è un po' Mediaset però.
2: Ah, dici? Pensavo fosse
3: le
2: un po' Hogan, professoressa.
3: Le Hogan sono un po'.
0: No, ma porco due le Hogan.
1: Scusa, no, io sono l'ultima persona che può dire una roba di te.
0: Va bene, niente.
2: Dai, vantiamoci che non abbiamo mai avuto Hogan nella nostra
0: vero
2: vita.
0: Vero.
2: Oh,
3: sì, bravo.
2: Dai.
3: Trovo che sia un vanto.
0: Come vantarsi di non aver mai votato Salvini. Vabbè. Grazie mille, Chiara, sei bene. Grazie mille, Steve il Miracolato. Grazie mille, Mauro Carlini.
2: Grazie,
0: sono Johnny Shock.
2: Grazie.
0: Noi ci rivediamo e risentiamo le prossime due settimane, sempre il giovedì dalle 20 alle 21, con gli ultimi due incontri del mese dei creator. Lollo Luporini l'11 giugno, con cui parliamo di uomini performativi. Il 18 giugno, Daniele Stizza, con cui parliamo di psicologia e esports. E poi dopo, in un'altra puntata casuale che dovrà ancora capire Mauro quando farla, si parlerà di pallanuoto uscendo dal mese dei creator.
2: Esatto. Noi vi ricordiamo via dal mese dei creator.
0: Ma vi ricordiamo che saremo in onda fino a giovedì 16 luglio, che è l'ultimo giorno, l'ultima puntata della stagione di Tutti Dentro. Poi vi racconteremo un po' cosa cazzo decideremo di fare per omaggiare questa ultima puntata,
2: perché dobbiamo ancora capirlo noi.
0: Dobbiamo ancora capirlo noi, esatto. Ma nel frattempo ci rivediamo e risentiamo la settimana prossima, sempre giovedì dalle 20:21. Grazie mille anche Santa Maradonghia, che c'è fuori in redazione, che ci aiuta
2: sempre.
0: Nostro
2: pubblico, ciao.
0: E da noi a voi il nostro più sincero su

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
11: Investi in radio, la radio rende.
10: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Folio Radio.

Check it out. This is Roommates. Buonasera, sono le 21 su Poliradio, giovedì sera, bentornati con un nuovo episodio di Roommates, qui a Raffles. Era da un annetto che non facevo un DJ set, quindi sono felice di essere tornato. E oggi vi porto un set molto intrecciato con un sacco di generi, ci sarà un po' di electro house, un po' di tech house, un po' di musica psichedelica, spero vi piaccia. Oggi iniziamo con una canzone che ho riscoperto dopo un po' di tempo, infatti è una canzone del 2017 di Jay Hardway, che tra l'altro è un DJ che vanta collaborazioni ad esempio con Martin Garrix. Infatti la sua canzone più famosa, Wizard, datata 2013, pensate, ha ancora 56 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Ma torniamo dunque al 2017, questa canzone che state ascoltando si chiama Show, non nel senso di show, spettacolo, ma proprio show, via. Infatti tra poco me ne vado, vi lascio la musica. Canzone che fa parte del roster di Spinning Records, storica etichetta che spopolava nel 2017 ancora nel panorama EDM, house, musica da festival. E mi ricordo queste canzoni con un build up molto lento. Nel caso di Jay Hardway sono anche molto melodiche, un po' meno aggressive,

0: Adesso basta parlare, passiamo alla musica. Dunque, comunque ci sentiamo tra poco e mi raccomando, rimanete in ascolto qui su Poliradio.
1: This is Roommates.

0: Probabilmente qualcuno di voi avrà riconosciuto le note di Deutschland dei Rammstein, però stavolta in chiave house, remixata, pensate, dal batterista degli stessi Rammstein, Christoph Schneider.
1: This is Roommates.

0: Vi ricordo che potete ascoltare questo DJ set e molti altri su Mixcloud, basta cercare Poliradio, trovate anche le repliche di tutti i nostri programmi. Ma cos'è invece questo riff di chitarra acustica? State ascoltando Destino di Camelpath e Zahir.
1: This is Roommates.

Avete appena ascoltato Transpiration di iCube, un DJ francese. Pensate, questa canzone è del 2012, ma rimaniamo in quegli anni, precisamente nel 2009, con un remix di una canzone di DJ Mehdi, si chiama Signature, remixata tra l'altro da Thomas Bangalter. Indovinate chi è? Quello con l'elmetto argentato dei Daft Punk. E tra l'altro, collegamento dei collegamenti, DJ Mehdi, che era della Headbanger Records prima che passasse a miglior vita. E la Headbanger Records è stata fondata, pensate, dall'ex manager dei Daft Punk di quegli anni. E questa canzone è un sample perfetto, dura un minuto o due, ha bisogno soltanto di qualcuno che gli dia una batteria. E questo Thomas Bangalter lo sapeva. This is Roommates.

0: E dopo aver ascoltato un remix di Soul Wax della canzone Hey Boy, Hey Girls dei Chemical Brothers, che forse qualcuno di voi avrà riconosciuto, rimaniamo sempre nel panorama electro house con i Digitalism. Si tratta infatti di Blitz.
1: This is Roommates.

0: Siamo arrivati quasi alla fine di questo DJ set. A me sta venendo la pelle d'oca con questi cori tribali. State ascoltando Tibet di Argy, un DJ set tech house fortissimo che ha spopolato nel 2024 con la canzone Aria nell'album New World. Sentite che forza!
1: This is Roommates.

0: E siamo giunti al termine di questa serata, di questo DJ set che potrete ascoltare su Mixcloud, cercate Poliradio, Roommates. Quest'ultima era sempre di Argy, si chiama Boom, anche questa davvero è un boom assurdo, una cosa che fa accapponare la pelle per me. Suona quasi distopica, davvero mette un'angoscia assurda secondo me, ma anche il bello della musica, farti provare queste emozioni così forti. Ciao ragazzi.
1: This is Roommates on Poliradio.
2: Extra, top of the hour.

listening to Poorly Radio Extra in the night.

0: noi e loro. Noi e loro. Siamo uguali noi e loro. Noi e loro. Spesso siamo noi e loro.
1: You're listening to the coolest music on Extra. Hip Hop Selection.
2: 1984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

M.O. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo Mac Drive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore, tipo questo qui, Nami.

la conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome.

0: You're listening to Extra, the freshest hits.
1: Pia, comunque stavo ascoltando il nostro pezzo, spacca troppo, bros. Troppo. Il beat è una mina incredibile.

0: Hey, sex, money, murder, DNA.
1: Extra, top of the hour.

0: Future.
1: Brand new.
2: Everyday hustle like we.